0: per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
1: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Papà, Jiffy è per i grandi?
1: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
2: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 €. Scopri di più su conad.it.

Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Papà, Jiffy è per i grandi?
2: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
3: Noleggiare è bene, con Jiffy. Conviene.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
6: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
5: Dibidi dobidi DAB.
7: Radio Galileo. La tua radio.
8: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
9: Buongiorno da Daniele Obaldi, Medio Oriente, notte di raid incrociati. Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato di aver concluso una nuova ondata di attacchi contro l'Iran durata quasi 6 ore. I media ufficiali iraniani hanno riportato di una serie di esplosioni avvenute nella tarda serata di domenica in diverse località della provincia di Hormozgan, nel sud del paese. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha rivendicato invece stamattina l'attacco a basi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Al centro ancora lo stretto di Hormuz che l'Iran dichiara chiuso, mentre Trump ribadisce aperto: li abbiamo colpiti duramente. L'ennesima escalation nel Golfo è arrivata all'indomani delle minacce di vendetta della guida suprema Mujtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico istituzionale alla premier Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una lista della vendetta con altri leader internazionali. Il servizio di Alessio Galea.
10: Minacce di morte, tutte da detenuti. In corso la verifica da parte dell'intelligence italiana sulla blacklist diffusa da Amshari, un quotidiano di proprietà della municipalità di Teheran. Un'immagine generata con l'intelligenza artificiale compone una lista di leader internazionali ritenuti responsabili dell'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei. In cima il presidente statunitense Trump e il premier israeliano Netanyahu, ritratti con un mirino disegnato sulla fronte. Tra i leader europei figura anche la premier italiana Giorgia Meloni, come gli altri in casacca arancione da prigioniero. Nella lista anche il primo ministro britannico Starmer, il premier francese Macron, il cancelliere tedesco Merz ed altri leader americani e israeliani, dal segretario di Stato Rubio al capo del Pentagono Hegseth, dal ministro israeliano della difesa Katz e degli esteri Saar al capo di Stato Maggiore delle forze di difesa israeliane Zamir. La vendetta sarà inevitabile, la scritta minacciosa del quotidiano. Tra i più diffusi in Iran è considerato vicino alla la più conservatrice della Repubblica Islamica. I criminali si porteranno nella tomba il desiderio di una morte tranquilla, aggiunge il giornale in un sinistro sottotitolo.
9: Anche Mattarella e Meloni, tra i leader mondiali che hanno inviato un messaggio di cordoglio e vicinanza all'emiro del Qatar per la scomparsa del padre, Sheikh Ahmad bin Khalifa Al Thani, l'ex emiro che traghettò il paese verso l'attuale livello di sviluppo, scomparso all'età di 74 anni. Un lutto che colpisce il paese in un momento di particolare complessità per i nuovi inaccettabili attacchi iraniani, si legge nel messaggio del presidente della Repubblica Mattarella. Uno di quei rari leader che ha cambiato il corso della storia della propria nazione, ricorda la premier che partecipa oggi alla cerimonia funebre. Caldo l'anticiclone subtropicale africano non dà tregua all'Italia. La nuova espansione porterà in settimana temperature superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud e nelle isole. Tra domani e mercoledì la fase più acuta, masse d'aria calda provenienti dal Sahara interesseranno gran parte dello stivale. In diverse aree interne di Lazio e Toscana si potranno raggiungere 38-39 gradi, picchi di 42 gradi sono invece temuti in Sardegna. Jannik Sinner concede il bis a Wimbledon. Dopo il malore a Roland Garros, l'azzurro numero uno al mondo batte il tedesco Zverev 3-1 in rimonta. Non c'è miglior posto per giocare a tennis, dice il servizio di Lorenzo Villanetti.
11: Il trionfo più dolce e feroce di Jannik Sinner si compie sul prato del Center Court, dove il fantasma del malore di Parigi viene definitivamente spazzato via da una prestazione monumentale. Di fronte a un Sasha Zverev solido e d'assalto, l'azzurro mette in mostra una tenuta mentale d'acciaio, disinnescando il primo set perso e il servizio del tedesco nei momenti cruciali del match. I dubbi sulle condizioni fisiche dopo il malore a Roland Garros sono evaporati punto dopo punto, scambiato con una reattività atletica impressionante e una gestione lucida dei passaggi a vuoto dell'avversario.
12: Io credo che oggi è stata veramente una partita giocata in pochi punti. Ora è importante godersi questo momento, secondo me, perché ho lavorato veramente tanto dopo Parigi, veramente pochi giorni liberi, onestamente è stato veramente dura.
11: Sinner bissa così il successo dello scorso anno nei Championship, diventando il decimo tennista a completare il back to back sull'erba di Wimbledon, un successo che gli fa raggiungere quota 100 vittorie nei grandi tornei e che gli vale il quinto titolo Slam. In altre parole, il definitivo manifesto di resilienza di un campione totale nato per scrivere la storia.
9: E per questa edizione è tutto, a più tardi.

quanto sei bello quando è sera, quando la luna si specchia dentro al fontanone e le coppiette se ne vanno.

Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Vasco Rossi a Radio Galileo, liberi liberi, sono le 9 trascorse da 2 minuti. Noi adesso cediamo la linea alla nostra redazione area di Roma e poi ci troveremo qui per il nostro consueto appuntamento con l'autobus di questo lunedì 13 luglio 2026. Appoggio di Otricoli, il 17, 18 e 19 luglio tornano le giornate medievali. Musici, esibizioni, spettacoli, antichi giochi, duelli in costume. Le osterie con i migliori piatti della tradizione, la birreria dei frati e i forni con la focaccia tipica del luogo. Ed inoltre cartoccio di fritto, pizzole, fregnacce, arrosti, grigliate, dolci tradizionali. 19ª edizione delle giornate medievali, il Medioevo più coinvolgente, dinamico e goliardico. Appoggio di Otricoli dal 17 al 19 luglio.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
0: Sagra del Buon Mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la Sagra del Buon Mangiare.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si riaccende la battaglia sullo stretto di Ormuz con una notte di raid incrociati. Le guardie rivoluzionarie iraniane rivendicano attacchi contro Kuwait, Bahrain e Giordania. L'esercito giordano annuncia di aver abbattuto 4 missili iraniani sul territorio nazionale. Teheran dichiara che lo stretto è chiuso. È aperto, li abbiamo colpiti duramente, replica Trump. Il presidente americano è finito poi nelle scorse ore in una blacklist di un quotidiano iraniano per l'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei, oltre al tycoon vari leader, tra cui Netanyahu e la Meloni. Scontro tra maggioranza e opposizioni sulla partecipazione dell'Italia al vertice dell'amministrazione Trump contro la rinascita del terrorismo transnazionale di estrema sinistra. Sulla partecipazione al summit organizzato per la prossima settimana dal segretario di Stato americano Rubio, la Farnesina era rimasta fredda, in linea con le perplessità degli altri paesi europei, dove diversi leader notano la sinistra radicale non è considerata una minaccia prioritaria. Su impulso della premier Meloni, Trapela parteciperà invece il sottosegretario all'interno della Lega Molteni. Le opposizioni vanno all'attacco con il PD che parla di missione indecorosa. Legittimano una crociata contro il dissenso, dice Bonelli di AVS. Caldo, l'anticiclone subtropicale africano non dà tregua, la nuova espansione porterà in settimana temperature superiori a 40 gradi soprattutto al centro-sud e nelle isole. Tra domani e mercoledì la fase più acuta, masse d'aria calda provenienti dal Sahara interesseranno gran parte dello stivale. In diverse aree interne di Lazio e Toscana si potranno raggiungere i 38-39 gradi, picchi di 42 gradi previsti invece in Sardegna. Un enorme incendio in Francia ha già bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau nel sud-est di Parigi. Inferno intanto in Spagna, 12 morti, 23 dispersi nel bilancio dell'incendio devastante nei boschi andalusi nella provincia di Almeria. 3 giovani fermati tra il Cremasco e l'area milanese per l'omicidio di un 19enne egiziano ucciso a coltellate a Crema. Il giovane è stato raggiunto da diversi fendenti al torace nel parcheggio di un supermercato e poi è morto in ospedale. L'ipotesi investigativa è che si sia trattato di una resa dei conti tra bande di stranieri presenti nella cittadina, già teatro di un altro omicidio simile alla fine della scorsa estate. Ed è tutto, a più tardi.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 euro. Scopri di più su conad.it.
0: Alle 9:08 minuti parte il nostro autobus di oggi, lunedì 13 luglio 2026. Buon inizio settimana a tutti voi, 29esima settimana dell'anno, 194esimo giorno. Oggi la Chiesa ricorda Sant'Enrico, imperatore. Nel 1814 nasce il Corpo dei Carabinieri. Nel 1923 venne inaugurata la scritta Hollywood. Nel 1855 usciva il primo numero della Nazione di Firenze. Oggi compie 84 anni Harrison Ford, ne festeggia 55 Luca Bizzarri. Nel 1954, 72 anni fa, ci lasciava Frida Kahlo. Previsioni del tempo, bel tempo con sole splendente. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 38 gradi, la minima di 23 gradi, scusate. Ancora afa sulla nostra città. Queste sono le locandine dei giornali in edicola questa mattina. Il Corriere dell'Umbria, tragico schianto, muore un sedicenne, la procura apre un'indagine, due nuove rotatorie in via del Centenario. La Nazione, muore a 16 anni nello schianto autoscooter, si accascia mentre fa jogging, valore fatale per una 23enne.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it. Il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it. Il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
0: Le notizie locali dal sito di Radio Galileo. Grave incidente a Terni, si scontra con un'auto, muore un ragazzo di 16 anni. Terni piange la scomparsa di Fabrizio Fabi. A Marciano, malore fatale, mentre sta facendo sport, muore una ragazza di 23 anni. Controlli movida a Terni, una segnalazione per droga, verifiche amministrative e ritiro cautelare di armi. Truffa del finto carabiniere a Foligno, un 82enne salvata dalla vicina, arrestato un 26enne. A Cannara, furto ad un'anziana al supermercato, 4 denunciati. Ad Arrone installate fototrappole per catturare il lupo che ha aggredito una bambina. Bene, sono le 9:11 minuti a Radio Galileo, chiudiamo qua la nostra rassegna.

Bene, come ogni lunedì partiamo con la nostra classifica. Andiamo a scoprire i 10 brani italiani più ascoltati nelle radio la scorsa settimana. Partiamo dal decimo posto, dove troviamo in discesa Irama con La sua cabana. Perdono posizioni anche Angelina Mango e Marco Mengoni, li troviamo al nono posto con Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, nona posizione, quindi per Angelina Mango e Marco Mengoni. Andiamo avanti, guadagna posizioni rispetto alla scorsa settimana Noemi con Tu cosa fai questa sera?

Noemi, Noemi, quindi nella nostra classifica l'abbiamo trovata all'ottava posizione. Al settimo posto, come la scorsa settimana, c'è Gaia con Bossa Nostra. Sesta posizione, stabile anche Francesco Gabbani e la sua Summer Funk. Guadagna posizioni Samurai J, lo troviamo al quinto posto con Flamenco Paranoia.

Quinta posizione Samurai J con Flamenco Paranoia. Al quarto posto troviamo Tommaso Paradiso. La settimana scorsa dominava la classifica dei brani più ascoltati nelle radio italiane. Lo troviamo quindi in quarta posizione con il suo nuovo singolo Agitare Coca-Cola.

Tommaso Paradiso e la sua Agitare Coca-Cola l'abbiamo trovato alla quarta posizione della nostra classifica. Eccoci qua, quindi siamo sul podio. Partiamo dalla terza posizione. Guadagna posizioni J-Ax, quindi terzo posto per IP Yayo, però anche no.

terza posizione per J-Ax. Guadagnano posizione invece The Colors e Serena Brancale con Partenope.

E questa era la seconda posizione della nostra classifica. Allora, ricapitoliamo il tutto per poi scoprire chi è in vetta questa settimana. Al decimo posto abbiamo trovato Irama con Cabana. Nona posizione Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. All'ottavo posto Noemi, Tu cosa fai questa sera. Settima posizione per Gaia, Bossa nostra. Al sesto posto Summer Funk di Francesco Gabbani. Quinta posizione Samurai J, Flamenco Paranoia. Al quarto posto c'era Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Al terzo posto J-Ax, Hippie Yayo, Però anche no. Seconda posizione li abbiamo appena ascoltati, Serena Brancale e The Colors con Partenope. E al primo posto questa settimana tornano i Pinguini Tattici Nucleari con il loro brano Sorry, scusa, lo sento.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Cibo, cibo.

9:44 minuti a Radio Galileo, tra poco la linea Giorgio Brighi, ma noi adesso vogliamo salutare Peppino Di Capri. Con la scomparsa di Peppino Di Capri si chiude uno dei capitoli più luminosi della canzone italiana. Con il suo stile elegante, sospeso tra tradizione napoletana, swing, rock and roll, musica leggera, ha attraversato oltre 60 anni di carriera. Una voce che ha accompagnato intere generazioni con brani come Santo Ropè, Twist, Roberta, Champagne, Un grande amore e niente più. Sono entrati nel patrimonio della musica italiana diventando la colonna sonora di amori, feste e ricordi collettive. E noi per salutare Peppino Di Capri abbiamo scelto Champagne.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: d'artificio.
1: Buongiorno Giorgio, buon inizio settimana.
2: Buon tutto, lunedì e tutto il resto.
1: Sì.
2: Bene, sarà una settimana molto calda, pare.
1: Sì, sembrerebbe così.
2: L'anticiclone africano.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Vabbè, però insomma, sì. Cerchiamo rimedio, non facciamo cose folli.
1: No, minimo, no?
2: Siamo arrivata una multa, stamattina la multa,
1: sì.
2: Notifica
1: a te?
2: Arrivano notifiche.
1: Beh, quindi è iniziata la grande questa settimana,
2: l'autovelox di San Gemini.
1: Anche a me, sai,
2: è parlavo qualche tempo fa, sono stato, come dire, non mi sono, vabbè,
1: no, dicevo, è arrivata anche a casa mia, sempre dall'autovelox di San Gemini.
2: Sì, questo, allora mettiamo in guardia tutto il mondo, sì, automobilistico, sì. Attenzione,
1: sì.
2: Che l'autovelox di San Gemini è piuttosto, come dire,
1: non perdona, sì,
2: Dio,
1: sì.
2: Perdona l'autovelox di San Gemini? No,
1: no, assolutamente no.
2: Potete chiedere,
1: sì,
2: attraverso il sacramento della confessione o cose del genere, che possa essere. E va bene,
1: quindi niente, è iniziata male la settimana, nel senso che
2: poi fra l'altro è arrivata a mia moglie, a Mara,
1: sì.
2: Però siccome lei non guida da un sacco di tempo per l'operazione alla spalla, eccetera,
1: sì.
2: Probabilmente guidavo io.
1: Sì, ma
2: c'è anche il senso di colpa, no?
1: No, vabbè, ma basta poco, superare di pochissimo il limite.
2: Ma sì, ma bisogna inquadrare con il cellulare, poi entrare nel sito con lo speed.
1: Sì.
2: Tutto il re, perché non è una roba come un tempo che ti arriva, no? La bolletta.
1: No, sì, arriva, sì, ok, con ma, il sistema, no? Va bene.
2: Comunque voglio dire una cosa che riguarda sempre il traffico.
1: Sì.
2: Perché mi è capitato ieri di vedere dei ciclisti, anzi una ciclista, andare contromano.
1: Ok.
2: Allora, secondo te, no? I ciclisti possono andare contromano?
1: No, non dovrebbero.
2: Non, c'è una regola che dice, deve esserci un segnale che dice che in quella strada i ciclisti possono andare in tutti e due i sensi. Se non è presente questo segnale, i ciclisti non possono andare contromano come tutti gli altri.
1: Sì.
2: No?
1: Certo.
2: Non si può.
1: No, certo, c'è un senso di marcia da rispettare, questo è chiaro.
2: Sì, però cioè, ci sono delle strade dove avevo fatto una ricerca, ma non la trovo, però. Non la trovo.
1: Quindi dove è consentito, insomma, il doppio senso di marcia per i ciclisti, quindi però deve essere segnalato, vedi, questa è l'informazione importante.
2: Nel caso particolare mio,
1: sì.
2: No, non lo ritrovo, pensa un po', però magari più tardi, perché era proprio specificato bene,
1: Cioè ci sono delle strade di Terni? Parlavi di...
2: Delle strade, io non ho mai visto sto segnale, però un segnale che dice che non puoi andare, i ciclisti possono utilizzare, ma con prudenza immagino, perché l'automobilista sa quella è una strada a senso unico e magari se va un attimo a Naperaria,
1: certo,
2: come dicono molti.
1: Allora qui mi dice che il doppio senso ciclabile consente alle biciclette di circolare in entrambe le direzioni su strade che sono a senso unico per i veicoli a motore. In Italia è permesso nelle zone 30 e nei centri storici con apposita segnaletica, e quindi ci deve stare una segnaletica, quindi anche a corso tacito non posso andare contro senso di vabbè. I ciclisti viaggiano in sicurezza contro mano mantenendo sempre la destra, ok?
2: Con molta prudenza, però,
1: certo,
2: molta prudenza.
1: C'è assolutamente, sì.
2: Una volta, per esempio, mi è capitato di trovarmi davanti alla macchina, proprio davanti all'automobile, di trovarmi un ciclista che curvava da e contromano davanti al liceo scientifico Galilei, curvava verso via Cassian Bon.
1: Sì.
2: Contromano, perché via Primo Maggio è senso unico, no?
1: Sì.
2: Sì. L'ho trovato davanti. Bello, certo. Bello.
1: Sì, è
2: anche
1: vero.
2: Di una certa età,
1: Sì, sì, è vero. Poi adesso ci sono anche questi monopattini che veramente ti tagliano la strada in continuazione. Non ci guardano proprio, se sta arrivando una macchina.
2: Devi sappiatelo.
1: Sì.
2: Che ciclisti, vi credete? A volte siete fragilissimi, fra l'altro, perché prende via un SUV, anche una lambretta.
1: Sì,
2: sì. Non ancora le lambrette, vabbè, c'è uno scooter. Se ve piglia, sono guai seri, perché tra l'altro ciclisti raramente li vedo col casco,
1: Sì. Vero.
2: Insomma,
1: è vero.
2: Raramente.
1: Sì.
2: E quindi, insomma, purtroppo siete insieme ai pedoni. Le vittime potenzialmente fragili della viabilità, e stateci attenti. Non so, ieri è stato credo un investimento anche via Durati, insomma, una signora, un ragazzetto di un ragazzo di 16 anni, insomma, in via Narni, cioè, voglio dire, no? Bisogna essere molto prudenti. Molto, molto prudenti.
1: Sono d'accordo.
2: Fanno bene a mettere l'autovelox, se non ci fosse un pensiero che molti comuni lo mettono per fare cassa.
1: Sì, vabbè, ma questo non lo diciamo, non lo diciamo noi, però sì, è vero, è chiaro. Perché, insomma,
2: c'è questa.
1: Va bene, quindi siamo contenti di aver contribuito sia io che Giorgio al bilancio del comune di San Gemini, in qualche modo,
2: sì,
1: nel nostro piccolo.
2: Leggo continuamente.
1: Sì, ma il comune mezzo gaudio, no? E quindi in questo caso.
2: Di San Gemini, comunque.
1: Sì.
2: Fa delle belle iniziative.
1: Sì, certo.
2: E quindi va bene.
1: Va bene, va bene. Ok, abbiamo contribuito in qualche modo. Va bene.
2: Sì, mi sono fatto subito qualche amico stamattina.
1: Sì, tutti e due, anch'io.
2: Va bene. C'è qualcosa di bello che mi vuoi dire per bilanciare?
1: No, non lo so che ti devo dire di bello, dimmi tu.
2: Non lo so, quello che hai fatto durante il fine settimana.
1: Ma vuoi sapere? Io sono stata al matrimonio di Marco ed Elena, due ragazzi meravigliosi, un matrimonio bellissimo. Rinnovo gli auguri a Marco ed Elena, cioè una bellissima festa, veramente. Ecco cosa ho fatto nel fine settimana.
2: Dove? Cioè, qual era, come si dice adesso, la location.
1: Allora, la chiesa era a Colle Statte, San Liberatore, una chiesa che fra l'altro io non avevo mai visto, veramente molto bella, molto, e la location era a Ferentillo. Poi fra l'altro era tutta una situazione, perché poi a Ferentillo c'era anche questa iniziativa, no, di cui abbiamo parlato, le Rocche Sbroccano, quindi con la Notte Bianca, tanto movimento. Sì, bello, molto bello.
2: Sono posti bellissimi,
1: sì, vero.
2: Ferentillo, Arrone, attenti al lupo.
1: Vabbè.
2: Ma è un lupo veramente, oppure non so.
1: Stanno
2: cercando, hanno messo decine di fototrappole.
1: Sì, sì, ho visto.
2: Per vedere
1: sì.
2: Un posto lupo.
1: Sì, di rintracciarlo in qualche
2: modo. Ci vorrebbe attenti al lupo. Ma allora la manderò.
1: Ma dai, mandala, sì, è sempre carina.
2: Purtroppo
1: sì.
2: È morto Peppino Di Capri.
1: Ho mandato champagne.
2: Se lo hanno tutti, una roba.
1: Sì.
2: Bonnie Tyler.
1: Sì, qualche giorno fa. Sì.
2: Qualche giorno fa ha sentito che hai mandato anche tu canzoni della
1: lei. Sì.
2: Anch'io poi mi sono dilettato. poi con quella voce cantava sempre canzoni di amori perduti,
1: sì, sì,
2: straziavano.
1: Poi con questa
2: non lo dico in modo negativo, perché era un interprete molto, molto, molto forte, molto brava. Vabbè, dai,
1: a più tardi.
2: Ti saluto per ora, ti ritrovo più tardi,
1: tra un'oretta. Ok, a dopo. Ciao,
2: a dopo, Nadia.
0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Nicolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Raid incrociati Stati Uniti-Iran mentre si ferma di nuovo il transito nello stretto di Hormuz. Prima fanno un accordo, poi attaccano una nave. Sono malati le parole del presidente degli Stati Uniti Trump, che rivendica: Hormuz è aperto, li abbiamo colpiti duramente. Chiuso per motivi di sicurezza, ribadisce l'Iran. Intanto il comando centrale degli Stati Uniti afferma di aver completato una nuova ondata di attacchi offensivi contro l'Iran e le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito obiettivi e basi militari statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Droni ucraini in Russia, nella regione di Mosca 3 vittime e 5 feriti, quasi 350 i droni che i russi riferiscono di aver abbattuto in varie regioni, tra cui Krasnodar e la Repubblica di Crimea. Nella notte Mosca invece ha colpito le regioni ucraine di Zaporizhzhia e Odessa, oltre a infrastrutture portuali, 2 feriti. Intanto oggi a Parigi si tiene il vertice della coalizione dei volenterosi. Al summit sul sostegno di Kiev, 25 capi di Stato e di Governo. A fare le veci della il ministro degli esteri Tajani. Omicidio-suicidio in un appartamento di Bologna. Un 82enne avrebbe esploso 2 colpi di pistola, regolarmente detenuta, uccidendo la moglie 86enne che dormiva nel letto. Poi ha rivolto l'arma contro se stesso con un terzo colpo. Lutto a Hollywood, è morto a 78 anni l'attore Sam Neill, che 3 anni fa aveva rivelato di essere malato. Neozelandese di nascita, irlandese d'adozione, vanta una lunga carriera con la partecipazione a film di grande successo come Caccia Ottobre Rosso, Lezioni di piano e Il seme della follia. Il grande pubblico lo ricorda protagonista in Jurassic Park nel ruolo del paleontologo Alan Grant. MotoGP, Marc Marquez imprendibile, lo spagnolo della Ducati, dopo la sprint vince anche la gara lunga in Germania. In classifica il 93 supera Bezzecchi, out per infortunio, e si porta a 18 punti da Martin, leader del mondiale. Sul podio anche Ogura e Fernandez. Ed è tutto, a più tardi.
4: Convenienza? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 €. Scopri di più su conad.it.

0: Bene, allora io introduco un grandissimo ospite adesso che si chiama Angelo Pevicelli, che è un musicista, un pianista, e praticamente con lui vorrei parlare di un'iniziativa che mi ha segnalato Romina, che lui conosce bene. Angelo, tu conosci bene Romina?
1: Sì, un po' vagamente, diciamo.
0: Romina è sempre molto attenta, scrupolosa, e mi segnalava questo evento, insomma, che c'è il 16 sì, luglio all'Anfiteatro Romano di Terni, e che, parlamene tu, Angelo, cioè, mi pare, sì, che sia musica da film, qualcosa del genere?
1: Esattamente, il titolo della serata è Colossal Time. E praticamente viene presentata la più bella musica da film mai scritta. Verrà l'Orchestra Sinfonica Abruzzese, diretta da Roberto Molinelli, che oltre ad essere un magnifico direttore è anche un grandissimo arrangiatore, diciamo di tutti gli stili, perché l'anno scorso ci ha fatto gli arrangiamenti di musica rock fantastici veramente, e l'anfiteatro era pieno, insomma, è esploso veramente con questi arrangiamenti. E lui, tra l'altro, ha fatto gli arrangiamenti per il pezzo, la cover di Arisa a Sanremo, quella, sì, con il coro del teatro di Parma. Adesso ha fatto il concerto al Festival dei Due Mondi con Arisa, insomma, diciamo, è veramente un personaggio molto molto interessante, anche di confine, cioè un musicista.
0: Non disdegna,
1: ottimo,
0: insomma, anche di immergersi, sì, un po' nel cosiddetto pop, no?
1: Esatto.
0: Voglio dire, pop, di qualità, rock, di qualità, insomma, perché poi la, sì, musica, sì, sì, o è bella o è brutta, in qualsiasi, sì, i, sì, generi non è che sono molto, i generi sono troppo schematici a volte, no?
1: Sono completamente d'accordo, guarda, cioè musica classica favolosa e orrenda,
0: sì, poi mal interpretata pure, cioè,
1: pure sì,
0: che è anche peggio, certo, che è anche peggio, no?
1: Certo, e insomma, poi è chiaro che ci sono anche gusti personali, però diciamo che insomma, veramente un po' alcune cose sono veramente oggettive.
0: Cioè, se tu vai a vedere una Traviata fatta da Traviati,
1: sì,
0: non solo non ti diverti, ma vai proprio, stai male. Magari hai speso, sì, un po' di meno, no? Hai speso, certo, un po' di meno, però insomma, invece se vai in un grande teatro con una grande compagnia e grandi cantanti, è chiaro che insomma è tutta un'altra cosa, no?
1: Sì, è assolutamente così. Infatti con la Filarmonica Umbra spesso organizziamo viaggi al San Carlo a Napoli, dove ci stanno produzioni straordinarie, quindi veramente sono grandi occasioni. Abbiamo visto, non so, balletto di Romeo e Giulietta di Prokofiev, opere di Puccini, di Verdi, di Rossini, cioè veramente delle cose, delle produzioni bellissime.
0: Il Due Mondi com'è stato quest'anno? Com'è stato?
1: Guarda, io ho visto due, tre cose, diciamo, per me l'opera Vanessa di Barbera era bellissima, è stata una bellissima operazione. E poi, diciamo, ho visto una magnifica messa in scena di un'opera giovanile di Chekhov, quindi teatro, intitolata Platonov, con Maddalena Crippa, la regia di Peter Stein, bellissima veramente. E poi un balletto un po' così così, insomma, non mi ha entusiasmato, però diciamo, ecco, questo è un po',
0: perché il Due Mondi cerca sempre di mantenere un'altissima qualità, no?
1: Sì, sì,
0: non badando le adunate oceaniche, questa,
1: sì,
0: un po' ormai è diventata la caratteristica invece di Umbria Jazz, no? Tanto di,
1: sì,
0: cappello,
1: sì,
0: insomma, sono state cose bellissime, per dire Zucchero,
1: certo,
0: è stato bravo, Sting eccetera eccetera, però c'è qualcosa che ormai è il turismo di massa, ecco, questa è una roba,
1: certo,
0: che alla,
1: certo,
0: fine poi poi un pochettino, vabbè, però insomma,
1: certo, certo,
0: ogni gusto, fanno bene,
1: sì,
0: a fare,
1: sì,
0: così,
1: sì,
0: non è che dire,
1: sì,
0: però,
1: per carità, ognuno si prende la responsabilità.
0: Però il Due Mondi c'ha questa idea sempre che l'impronta di Menotti, no? Di dare,
1: sì,
0: una,
1: sì, quest'anno c'è una nuova direzione artistica, c'è stata, e ecco, devo dire, sul io, meno queste due cose che ho visto di teatro musicale e di teatro, mi sono piaciute molto, sono state due operazioni belle, devo dire. E quella del balletto mi aspettavo un po' di più, perché Cipriani è proprio un esperto di balletto, insomma, quindi diciamo che mi aspettavo un pochino di più, però insomma ci può stare, insomma, che non tutto è
0: perfetto.
1: Ecco, sì, sì,
0: senti,
1: sì.
0: Le musiche del 16, no? E sì, sicuramente ci saranno tante persone che verranno lì, perché fra l'altro il luogo, l'ambiente è bellissimo, quello dell'anfiteatro.
1: Sì,
0: eh?
1: Esatto, esatto.
0: L'anfiteatro romano. Dego Morricone, Zimmer, John Williams, sì, Nicola Piovani naturalmente, e molti, esatto, altri, perché diceva il Colossal, quindi ci saranno,
1: sì.
0: Nino Rota c'è anche?
1: C'è anche Nino Rota, sì sì, c'è una suite di Nino Rota arrangiata da Molinelli, e veramente proprio insomma, è difficile dire ci danno le più belle musiche mai scritte per film, però sicuramente saranno, ce ne saranno tantissime di queste qui, e sono veramente straordinarie. Gladiatore, ti cito un paio, due, tre cose: Harry Potter, c'è cioè, Superman, c'è cioè, 007, c'è cioè James Bond, insomma, voglio dire. Ci sono cose straordinarie proprio, di scritte da grandi compositori che hanno trovato la cifra giusta proprio per scrivere una musica perfetta, adatta alle immagini, alle scene, al carattere di quel momento. E spesso, come è stato detto da tantissimi, insomma, quella stessa scena, quello stesso film, senza quella musica non avrebbe avuto quel successo.
0: Gran parte dei film di Sergio, i film, sì, di Sergio Leone senza le musiche di Morricone non sarebbero, no?
1: Esatto.
0: Dai,
1: completamente d'accordo.
0: C'era una volta in America, c'era una volta in West, insomma,
1: sì,
0: hanno delle colonne sonore che sono dei classici davvero.
1: Sì, sì, sì, veramente, cioè,
0: è poi difficile anche scegliere, eh? Spero, sicuramente Molinelli avrà scelto bene il repertorio di Morricone, ma
1: sono le sinfonie, la musica classica scritta nel Novecento, insomma, assolutamente allo stesso livello.
0: Senti, volevo chiederti parlami un attimo dell'orchestra, l'orchestra dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese, con quanti componenti, come...
1: Allora, diciamo che l'Orchestra Sinfonica Abruzzese è un nostro partner ormai da parecchi anni, da quando era aperto il Teatro Verdi, e veniva a fare concerti, adesso viene regolarmente a Secci, e ogni tanto la coinvolgiamo in concerti extra, diciamo. E questo qui è un concerto speciale che loro faranno all'Aquila il giorno prima, all'aperto, in un posto molto suggestivo, molto diverso dal nostro anfiteatro, che è lo stesso, è fantastico. E tra l'altro, diciamo, l'orchestra è, che normalmente sta più di 40 elementi, in questo caso qui aumenta e diventa di oltre 50. È un'orchestra veramente
0: immaginate
1: molto,
0: voi
1: molto buona.
0: Quel luogo con l'orchestra di 50 elementi,
1: eh sì,
0: credo, no, che ci sia un volume di suono
1: bellissimo, sì.
0: Oh, fra
1: poi c'è volevo dire anche che ci sarà una magnifica amplificazione che loro hanno studiato appositamente insieme a Molinelli per questo concerto.

0: più e i programmi sono sempre più aperti. Con questo la Filarmonica Umbria non intende minimamente rinnegare l'origine della musica classica, anzi, cioè, diciamo, presentarla al massimo livello, sia con artisti giovani o meno giovani molto bravi, ma soprattutto che abbiano anche quella voglia di trasmettere al pubblico, quella voglia di comunicare, che fa la differenza quando vai a sentire uno spettacolo dal vivo. Cioè, la differenza tra uno spettacolo dal vivo e un disco o una registrazione che tu senti su YouTube, dove ti pare, insomma, oggi
1: non esiste.
0: Non esiste, capito? Però se c'è nello spettacolo dal vivo un artista, giovane o meno giovane che sia, che dà tutto, e allora sì, sì, allora lo spettacolo dal vivo diventa straordinario. E noi cerchiamo,
1: è un unicum, no? È una cosa, esatto. È un unico, cioè, se il giorno dopo, una settimana dopo, lo stesso spettacolo va ad avere un colore diverso, un tono diverso,
0: esattamente,
1: un appeal diverso, no? Dipende anche, certo, dalla risposta del pubblico, dalla tosse che c'è il pubblico, dai cellulari spenti o accesi, insomma.
0: Certo, ma guarda, ti posso portare la testimonianza di tutti gli artisti che vengono. Sono entusiasti di venire perché trovano un pubblico che è molto motivato, molto attento, partecipe. Insomma, il concerto diventa una cosa fatta a quattro mani, un po', capisci?
1: Sì.
0: Il bello, infatti, è la Sinfonica Abruzzese, che ha la sua sede all'Aquila. Non lo dovrei dire troppo forte, però diciamo, all'Aquila è contento di suonare l'orchestra, ma quando viene a Terni ancora di più. Perché veramente trovano un ambiente veramente stimolante, quindi sono sicuro che anche qui, come è successo l'anno scorso, ci sarà un grandissimo coinvolgimento e un'unità speciale tra palcoscenico e pubblico.
1: Sì, voglio dire una cosa un po' tecnica sui biglietti, perché sì, c'era una cosa particolare nel comunicato che l'ottima Romina mi ha mandato. Biglietto costa 40 euro e credo che sia per l'evento.
0: No, non è così. Il biglietto costa 10 euro. 10 euro?
1: Sì,
0: è popolarissimo.
1: Più che popolare.
0: Sì, esatto.
1: Avevo letto 40 per gruppi di 4 persone, 30. Niente.
0: Sì, esatto. Adesso ti spiego questa facilitazione ulteriore.
1: Questa è una bella notizia: 10 euro, voglio dire, è quasi gratis praticamente. Rispetto, guarda, anche all'importanza dell'evento.
0: Allora, io ti dico: noi quando possiamo cerchiamo di tenere i prezzi bassi, tenere i prezzi popolari, perché crediamo nella massima diffusione, nella divulgazione della musica che portiamo, della cultura. Quindi all'anfiteatro, dove ci sono centinaia e centinaia di posti, per noi il biglietto può essere popolare, deve essere popolare. Poi è chiaro che al Secci, dove abbiamo sì e no 300 posti, è chiaro che non possiamo mettere prezzi così popolari, perché altrimenti dobbiamo, insomma, diciamo, far quadrare i conti, e quello è molto importante anche per mantenere alta la qualità. Però al teatro abbiamo detto teniamo i prezzi a 10 euro e poi facilitiamo anche i gruppi, per cui se una persona, o insomma, diciamo, c'è un gruppo di 4 persone che viene, invece di pagare 40 paga 30.
1: Ecco, vedi rispetto a quello che avevo, già era poco, nel senso che visto l'evento, sì, visto l'orchestra, visto l'impegno, però insomma 10 euro siamo proprio a livello vuole essere anche divulgativo tutto questo, perché
0: sì,
1: se tu vai, come abbiamo detto, dal vivo ad assistere a uno spettacolo del genere, ti innamori poi di eventi come questi, no? Veramente.
0: Esatto. Esattamente, poi noi ne facciamo di simili anche durante la stagione, dei concerti, diciamo, che ogni tanto ha qualche programma extra musica classica, e siamo arrivati anche a un numero, insomma, diciamo, sulla quindicina di concerti che facciamo ce ne stanno sempre 4-5 almeno, diciamo, che non sono proprio di musica classica stretta vicina. anche se ormai

0: hai, non so, per esempio la musica da film, come fai a non definirla classica, insomma, ormai?
1: No, molti anni fa, negli anni 70, ebbi una discussione con una innamorata di musica classica. Si parlava di Gershwin e io gli dissi: ma la musica classica, no, Gershwin non è musica classica. Poi invece dopo, cioè, voglio dire, non puoi non definirlo classico Gershwin, certo. No? Non lo so, non mi rimproverare pure tu come quella gentile signorina, no, di allora.
0: Sì. Io sono d'accordissimo, Gershwin, a parte che lo adoro, ma insomma è un grandissimo musicista. Poi per me è musica classica, diciamo, chiaramente utilizza tantissime caratteristiche del jazz e ha creato una commissione fantastica.
1: Ma è proprio una fusione straordinaria, no? Perché
0: straordinaria,
1: però sì. Però erano gli anni 70, dove lo schematismo era anche una caratteristica ideologica, no? Non solo nel campo della critica musicale, erano i tempi dei blocchi della guerra fredda, era tutto schematico. Adesso invece è tutto un po' più fluido, per fortuna.
0: Sì.
1: No,
0: questo è molto bello. L'unico rischio, diciamo, della fluidità è che diciamo è difficile, più difficile, diciamo, che ci sia una competenza, diciamo, in tutti i campi, no? Da parte di chi organizza, di chi ascolta, di chi suona. Quindi, diciamo, la fluidità è magnifica, io trovo, una grandissima cosa, perché elimina barriere, elimina paraocchi, però ci deve far crescere.
1: Il contenitore deve essere sempre bello, senza perdite del fluido, del liquido.
0: Esattamente.
1: Perché se è troppo liquido non si perde.
0: Non, hai ragione.
1: Ci vuole un contenitore sempre, che è la forma, poi, no?
0: Esatto.
1: Senti Angelo, è stato un piacere sentirti. Allora, ricordiamo il 16 all'Anfiteatro Romano, c'è questa cosa bellissima con l'orchestra sinfonica abruzzese, le colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema.
0: Certo. Senti, posso aggiungere una cosina solo su dove si possono prendere i biglietti?
1: Ah, questo è fondamentale, hai ragione.
0: Sì. Perché è vero che si possono ancora prendere il giovedì sera all'anfiteatro prima del concerto, che alle 21.30, noi alle 20 apriamo la biglietteria. Però siccome non è che mancano una valanga di posti, noi ci auguriamo ancora che in questi 3-4 giorni si finiscano, quindi diciamo che si possono prendere o sulla piattaforma Viva Ticket, oppure si possono prendere nella sede della Filarmonica Umbra tutte le mattine da oggi a giovedì, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, dalle 9 alle 13, e lì in Filarmonica Umbra non c'è neanche il ricarico, diciamo, della piattaforma, che è un piccolo ricarico chiaramente per queste cifre. E per la questione dei gruppi di persone, ovviamente non possono prenderlo sulla piattaforma Viva Ticket, ma possono prenderlo soltanto in sede in Filarmonica. La sede della Filarmonica è nella ex palazzina della Terni, la ex foresteria della Terni, in Corso Tacito 146, al primo piano.
1: Angelo, allora grazie di essere stato con noi, e quando non perdiamoci di vista, quando ci saranno altri appuntamenti, ma anche vostri, tuoi e di tuo fratello, insomma, assolutamente.
0: Certamente, come no, volentierissimo, sempre piacere parlare con te, e ti ringrazio molto dell'ospitalità.
1: Grazie.
0: E un saluto a tutti.
1: Grazie, viva la musica, bella.
0: Viva la musica, sì, bella, esatto.
1: Ciao.
0: Grazie. Ciao, ciao.
1: È bello parlare, un grande musicista, Poi la Filarmonica Umbra è un'istituzione veramente importante, e che organizza tanti eventi. Ne abbiamo parlato di un evento il 16, ma ce ne sono anche altri di cui abbiamo parlato e di cui parleremo in futuro.
2: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad ALIS, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.

Allora, eccoci ancora insieme. Io volevo mandare qualche canzone di Peppino Di Capri, Giuseppe Faiella, in arte Peppino Di Capri, Di Capri, lui, il nome d'arte l'ha scelto partendo dalle sue radici, no? Da Capri, dove c'è stato un funerale partecipatissimo, commovente. Tutto il giorno le sue canzoni erano, insomma, voglio farvi ascoltare. Anni fa mi capitò di acquistare diciamo in una sorta di svendita, perché poteva capitare, no? In magazzino di in un negozio di dischi, tanti 45 giri di Peppino Di Capri, ma proprio tanti, anche rari, molto rari. Poi mi sono divertito a digitalizzarli. Allora, vi faccio ascoltare qualcosa, dai, di Peppino Di Capri per questo tempo che manca fino alla fine di questo spazio, insomma, alle 11 poi ci sarà, dalle 11 in poi ci sarà di nuovo insieme a voi in Adia. Allora, Peppino Di Capri è lui.

pensate che questa canzone è del 1959, la canzone di Peppino, di Capri, Nessuno al mondo. C'è anche una canzone dedicata alle sue radici, no? A Capri, quest'isola meravigliosa che insomma lui ha scelse, lui si chiamava Faiella di cognome, che scelse come, ma questo lo fa assomigliare a Claudio Scimmi, no? Cantante ternano, che scelse di chiamarsi Claudio Terni, no? Proprio il paese, la città del cuore, di nascita e dell'anima, Capri, Peppino di Capri.

Peppino di Capri con Capri, la richiesta d'aiuto, aiutami tu Capri, insomma, per quello che... Allora, c'è un'altra canzone, forse la canzone più famosa, almeno in quel periodo, di Peppino di Capri è Roberta. Roberta, che all'inizio non si chiamava Roberta, il titolo era un altro, si chiamava Lo sai. È una richiesta di perdono, una romantica richiesta di perdono. Il protagonista della canzone, che è lui, perché è autobiografica, si rivolge a Roberta confessando di non aver saputo apprezzare il suo amore e implorandola di tornare. Ascoltami Roberta, ritorna ancora, ti prego. Questa è una delle canzoni italiane più famose. Si intitolava Lo sai, se non che Peppino Giuseppe chiese a Roberta, dice: la posso chiamare col tuo nome? Lei accettò con entusiasmo e Lo sai diventò Roberta. Roberta era una modella bellissima, torinese, si chiamava Stoppa, si chiama ancora, sì, adesso non so, la biografia, diciamo, si chiama Roberta Stoppa, e dice, immagini, ti spiace se la chiamo Roberta? Ma come no, chiamala Roberta. Grandissimo successo. Il matrimonio finì però dopo qualche anno, il matrimonio con Roberta. La canzone però rimane, è simbolo di un amore grande, di un amore grandissimo. Roberta, eccola qua, Roberta, Peppino di Capri.

C'è una canzone del Milano bella, questa Roberta è immortale, immortale. C'è una canzone di Giuseppe Faiella, in arte Peppino Di Capri, che pone il solco delle canzoni appassionate, ma una passione dolce, non lo so, la passione non è irruente, ma dolce. Dolcezza e passione sono la cifra di alcune delle sue canzoni. Questa, quella che vi faccio ascoltare, è del 62, del 1962, non fu scritta per lui, la interpretò in prima battuta un altro cantante nel 59 addirittura, si chiamava Ugo Calise questo cantante, tra gli autori anche il grande Carlo Alberto Rossi, autore di canzoni importanti, fantastiche. Insomma, la canzone ci dice praticamente, ecco, un amore, la storia di un amore vissuto con dolcezza e passione. Il ritornello dice che sognare la persona amata, desiderarne i baci e abbracciarla non è peccato. Insomma, al cavallo degli anni non era banale pensarla in questo modo, a cavallo tra gli anni 50 e gli anni 60, eh? Non è peccato.

Ma che bellezza questa canzone, ma senti, lento, meravigliosa, avrà fatto fidanzare, innamorare tantissime, poi con questo messaggio, non è peccato, stringiamoci belli belli, tranquilli, e siamo nel 62, una canzone scritta nel 59, poi, no? Interpretata da Ugo Calise, il quale era, vi ricordate la canzone "La voce, la chitarra, poche luna"? Quella era del Calise. La volete sentire? La volete ascoltare? "La voce, la chitarra, poche luna". Poi anche "Souvenir d'Italie", insomma, ha cantato anche lui. Belle canzoni. "La voce, la chitarra, poche luna", Ugo Calise.

come si diceva un tempo, canzoni per sognare, questo Ugo Calise, ma non era napoletano, era molisano, era nato in provincia di Campobasso e ha scritto canzoni per tutti, è stato noto soprattutto come compositore. Anche questa canzone, per esempio, la ricordo, mi pare Teddy Re, no? La versione, mi pare, però vorrei giurare, no, bisognerebbe vedere, vabbè. Allora, vi lascio con una canzone curiosa di Peppino Di Capri, una canzone, siamo nel 64, mi sembra 64, e la canzone si intitola Topless. Topless era un costume allora molto scandaloso, che lasciava il seno scoperto, no? Uno dei calzoncini con due bretelle e basta. E quindi dai vigili urbani, tutti sulle spiagge a fermare, a coprire le scandalose fanciulle che si esibivano nel topless. E lui, sempre molto attento alle novità, che fece? Fece una canzone che si intitola lui, non Calise, Peppino Di Capri, una canzone intitolata Topless. Sempre stato attento alle spiagge, alle novità, ai nuovi ritmi. Poi magari vi farò ascoltare altre canzoni più tardi del grande Peppino Di Capri. Topless.

0: Angeles di Peppino Di Capri nel mercatino, più tardi, insomma, quando sarà il momento, vi farò ascoltare altre canzoni, perché acquistai in blocco una quantità pazzesca di 45 giri di fondi di magazzino, ma perfetti. Infatti, sentite, la digitalizzazione non c'aveva un fruscio, niente, è andata molto bene, perché erano nuovi. Allora, tanti che conservo gelosamente, insomma. Allora, ci sentiamo più tardi, vi lascio in buone compagnie. Non so, posso mandare un saluto a Marco Marco Cellesca, che ci stava ascoltando prima. E grazie, sempre belle parole ci dice, ci dice, uso il plurale perché non è il plurale maiestatis, ma si riferiva a me e all'ottima Nadia. Va bene? Ciao Marco.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale: attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Appoggio Diotricoli, il 17, 18 e 19 luglio tornano le giornate medievali. Musici, esibizioni, spettacoli, antichi giochi, duelli in costume. Le osterie con i migliori piatti della tradizione, la birreria dei frati e i forni con la focaccia tipica del luogo. Ed inoltre cartoccio di fritto, pizzole, fregnacce, arrosti, grigliate, dolci tradizionali. 19ª edizione delle giornate medievali, il Medioevo più coinvolgente, dinamico e goliardico. Appoggio Diotricoli dal 17 al 19 luglio.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Sagra del Buon Mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana, dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la Sagra del Buon Mangiare.

11:07 a Radio Galileo, l'ultima parte del nostro autobus. Saremo insieme fino alle 12 circa, quindi fino all'appuntamento con il mercatino di Radio Galileo, e quindi tornerà Giorgio Brighi.

Sanremo 2027 non sarà più lo stesso. Stefano De Martino, nuovo direttore artistico del festival, ha già messo in cantiere una rivoluzione. Meno cantanti in gara, una serata dedicata alla creatività e il ritorno delle grandi star internazionali. Quindi De Martino avrebbe deciso di ridurre i big in gara rispetto alle ultime edizioni. L'obiettivo è quello di evitare serate troppo lunghe e dispersive, dando più risalto alle performance individuali. E questo ci fa piacere, molto piacere. Inoltre il direttore artistico sta già lavorando al progetto subito dopo la sua nomina, con una squadra operativa da mese di febbraio. Centinaia di proposte musicali sarebbero già arrivate e Stefano le valuta con un metodo tutto suo. Allora, ascolta le canzoni in tre modi: la prima volta in cuffia, quindi un ascolto pulito e concentrato. La seconda volta l'ascolta in auto mentre sta guidando e la terza volta mentre corre. Se il pezzo sopravvive a questi tre ascolti, vuol dire che già c'è qualcosa. Tra le novità più attese c'è una nuova serata del venerdì dedicata alla creatività scenica degli artisti. Le esibizioni non saranno solo un momento di spettacolo, ma avranno un ruolo decisivo, determineranno chi rappresenterà l'Italia all'Eurovision. Stefano De Martino vuole riportare il Sanremo ad una dimensione più internazionale, quindi l'idea è proprio di far affacciare un po' l'Europa e il mondo ancora di più a Sanremo. Ma la vera sorpresa riguarda i Maneskin. Secondo quanto riportato, il direttore artistico ha rivelato di aver ricevuto un'indicazione curiosa. Abbiamo una riunione da fare a Sanremo 2027 e potrebbe accadere proprio nella settimana del festival. Una possibilità che, se confermata, renderebbe l'edizione 2027 una delle più attese di sempre. E noi Maneskin li ascoltiamo con Torna a casa.

uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

Prosegue la lunga ondata di caldo in Italia, fa in aumento i valori fino ai 40 gradi sulle isole, su Sicilia e Sardegna. In base alle ultime proiezioni, l'alta pressione insisterà sulla nostra penisola ancora per molti giorni, probabilmente fino al 20 del mese. La prossima settimana quindi ci attendono giornate in gran parte soleggiate, caratterizzate da caldo afoso in ulteriore intensificazione, con temperature che addirittura si spingeranno al di sopra dei 40 gradi nelle isole maggiori. Nel frattempo il caldo intenso e la mancanza di piogge significative rischiano di aggravare rapidamente l'emergenza idrica, specie al nord, dove la portata dei fiumi e il livello dei laghi appare insensibile e preoccupante calo.

La vittoria a Wimbledon porterà nelle casse di Jannik Sinner oltre 4,2 milioni di euro, facendo crescere ulteriormente il suo valore economico e commerciale. Ai premi conquistati nei tornei si aggiungono i ricavi derivanti dai contratti con Nike e con numerosi altri marchi internazionali. Secondo una stima del Corriere della Sera, il valore dell'impero economico legato a Jannik Sinner avrebbe superato gli 80 milioni di euro e potrebbe avvicinarsi ai 100 milioni considerando i premi ottenuti nei tornei, i contratti pubblicitari, i diritti d'immagine e gli investimenti. Una crescita economica del tennista altoatesino piuttosto rapida. Va bene così, però è un bravo campione, devo dire che insomma fa anche tanta beneficenza, Sinner, quindi. Allora, continua poi l'articolo, una parte consistente dei ricavi arriva anche dagli sponsor. Il contratto decennale con Nike per abbigliamento e calzature da tennis avrebbe un valore complessivo di circa 150 milioni di dollari. Sinner inoltre collabora con Rolex, Gucci, Lavazza, De Cecco, Alfa Romeo, Intesa San Paolo, Allianz, Fastweb, Enervit, oltre ad avere anche un partnership per le racchette. Sono le 11:34, alle 12 il primo appuntamento della settimana con il mercatino.

intanto mi chiedono chi bisogna contattare per ricevere beneficenza da Sinner. Adesso facciamo una ricerca per vedere quali siano i suoi agenti, magari riusciamo, no, ad inserirci. Intanto ascoltiamo Serena Brancale, Levante e

possono scegliere i dolci più famosi del mondo, la CNN ci ha provato e ha pubblicato una lista di 50 dessert, torte e creme che raccontano altrettante cucine e modi di interpretare la più gradita tra le coccole culinarie. Per quanto riguarda l'Italia, il tiramisù è uno dei tre dolci citati tra i 50 del mondo. Oltre al tiramisù, nella classifica ci sono i cannoli siciliani e il gelato italiano.

Colors a Radio Galileo alle 11:54 minuti, tra pochi minuti la linea Giorgio Brighi, 2 minuti Calcutta.

0: Bene, quindi alle 11:58 minuti io restituisco la linea a Giorgio Brighi per il primo appuntamento della settimana con il mercatino, giusto?
1: È tutta una restituzione, eh?
0: Sì, sì.
1: Scambiamo i programmi.
0: Sì.
1: Le ore,
0: sì, ma volevo dire, il mercatino andrà avanti fino a tutto il mese di luglio, no? Quando chiudiamo, certo, per ferie.
1: Sì, tanto.
0: Sì.
1: Sotto il sole, così.
0: Sì.
1: Diciamo.
0: Di riccione.
1: No.
0: Sì, certo.
1: Sono
0: sì.
1: Ore che la E40, cioè la superstrada, no? La nostra
0: sì.
1: Superstrada è bloccata. È bloccata.
0: Ore.
1: C'è un'autocisterna enorme.
0: Sì.
1: Proprio davanti, non proprio vicinissima, ma la vedo bene, davanti casa mia, davanti alle mie finestre. Sto sempre a pensare, dico, ma se quella esplode. Ferma, bloccata sotto il sole cocente.
0: Sì.
1: Direzione Spoleto e una coda spaventosa. Io non so che sia successo. Provate a lanciare una domanda, perché più di questo non posso fare, no? Domanda attraverso la pagina Facebook di Radio Galileo. Non c'ho risposte, non so se tu sai qualcosa.
0: No, sinceramente no. Non ti ha risposto nessuno?
1: Nessuno, no, uno dice, ma no, voglio sapere. Così
0: anche noi vorremmo, ma non aspetta.
1: Sì, ma non lo so, non è dato sapere. Visto che c'era alle 11 in pratica, c'erano proprio sirene spiegate, c'erano pompieri,
0: sì,
1: c'erano tutti, insomma, che cercavano di passare in mezzo a questa, diciamo, coda enorme di acciaio bloccata lì.
0: Ho capito.
1: Immagino che più avanti ci sia un incidente, non si capisce perché stanno tutti bloccati così. Speriamo che non sia niente di grave.
0: Speriamo. No, io non ho notizie per ora. Sto guardando, ma non vedo nulla. Niente.
1: Nulla?
0: No. E insomma. Va bene, e poi ovviamente
1: inquietante,
0: vedremo.
1: Però
0: sì,
1: inquietante.
0: Sì, immagino.
1: Perché oltre alle sirene spiegate,
0: sì,
1: tutti i cani, e ce ne sono tanti, urlavano, abbaiavano. Ti dico, guarda, proprio una roba,
0: un concerto,
1: un'animazione incredibile. Vedete qua, badellate su e giù, veramente simpatica. No, perché qualcuno ci riesce, no?
0: Beh, certo, sì. Non troppo simpatica.
1: Io, quando stai parlando così, capisco che stai cercando notizie.
0: Sì, sto cercando notizie. Sì, nel frattempo mi è apparsa anche una notizia della situazione del lupo. Attenti al lupo, vedi, l'avevamo detto prima. Prosegue la ricerca del lupo, tavolo istituzionale in programma. Però non vedo nulla in merito. Ho guardato un po' tutti i siti.
1: Però nemmeno adesso, io non voglio dire, no?
0: Di.
1: All'inizio era presumibilmente un lupo.
0: Ok.
1: Cioè c'era l'avverbio, no?
0: Sì.
1: Presumibilmente un lupo.
0: Sì.
1: Poi è diventato sicuramente un lupo?
0: Non lo so, tutti parlano, tutti scrivono di lupi.
1: Presumibile iniziale. Si è trovato sicuramente perché?
0: Questo non lo so. Tanto io sto guardando, se ci abbiamo
1: visto, avvistato.
0: E questo non so cosa dirti.
1: Sono testimoni che giurano di aver visto il lupo?
0: Non lo so questo non lo so.
1: Non so. La domanda che faccio tutte domande oggi.
0: Non lo so.
1: Qualcuno di sapere come mai, perché ragazzi, cioè stare al sole fermi in macchina,
0: sì,
1: per ore
0: non è un piacere.
1: Sulla superstrada,
0: sì,
1: non è una cosa che fa bene alla salute.
0: No, assolutamente no.
1: Sì. Poi tutti quelli che stanno bloccati lì tengono il motore acceso per l'aria condizionata, no?
0: Sì, no, magari ma... qualcuno ci sta ascoltando, li salutiamo, magari se ci informate ci fa piacere a questo
1: fateci sapere
0: cosa è successo, no?
1: Anche 40 attraverso... 25 01 59 151.
0: Sì.
1: Prefisso 0744.
0: Sì.
1: Poi c'è anche il mio numero personale che uso anche radio, che è 334 92 10 852. Se qualcuno sa qualcosa, insomma.
0: Sì, io intanto sto guardando, se nel frattempo.
1: Anche per passatempo, insomma.
0: Sì, certo.
1: Non credo che stiano lì per divertimento, eh.
0: No, non credo. Che cosa ci sarà mai?
1: Non dovremmo sta fermi.
0: Fermiamoci tutti, fermiamola. Sì, vediamo che succede. Un esperimento, dici tu, potrebbe essere.
1: Fammi una cortesia.
0: Ti faccio una cortesia.
1: È impossibile adesso.
0: Sentiamo.
1: Io prendo la linea ora.
0: Sì.
1: Tu fai una telefonata ai Vigili del Fuoco.
0: Sì, di Terni, sì.
1: Perché sono anche il... Sì. Pare che è 15 qualcosa.
0: Vabbè, adesso vediamo, adesso lo proviamo. Ok.
1: Poi ritorni un attimo dopo il GR, prima di andare a preparare il pranzo, perché il destino di Nadia è questo, delle donne.
0: Sì, intanto sto guardando, sì, e provo a chiamare, gli dico, guardi...
1: Provi a chiamare, ti inserisci di nuovo.
0: Sì.
1: E poi ci dici un attimo se...
0: Sì, va bene. Quindi superstrada direzione la direzione
1: di 4 minuti, quindi
0: ok, dicevo la direzione è Spoleto, giusto? La
1: direzione Spoleto,
0: ok,
1: all'altezza di Villa Palma,
0: all'altezza di Villa Palma. Guarda, io chiamo subito.
1: L'altezza di Villa Palma è dove io guardo,
0: certo.
1: Però
0: va bene,
1: ovviamente è più su, no?
0: Sì,
1: più verso Spoleto il blocco.
0: Ok, va bene,
1: non
0: va
1: è bloccato
0: bene.
1: Davanti a casa mia, insomma.
0: Io adesso provo a fare questa chiamata. Ok, poi ci sentiamo tra 4 minuti.
1: Va bene. Allora, fascia, poi ascolteremo di nuovo Nadia.
2: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
3: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
4: Papà, Jiffy è per i grandi?
5: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
6: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Hollywood saluta il professor Alan Grant, alias l'attore Sam Neill, protagonista del primo Jurassic Park e nei film seguenti. Si è spento all'età di 78 anni per una malattia che aveva raccontato già da qualche anno. Nella sua lunga e fortunata carriera è stato interprete di spicco di Lezioni di piano, Caccia a Ottobre Rosso e Il seme della follia. Tanti e popolari anche i suoi ruoli in diverse serie televisive, tra cui la celebre Peaky Blinders. Stati Uniti e Iran a Hormuz, transiti azzerati da ieri sera, dice la BBC, mentre secondo altre fonti alcune navi sarebbero passate con i sistemi di tracciamento spenti. Stop al memorandum d'intesa se Washington non rispetta gli impegni, dice il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, dopo i raid incrociati nelle ultime ore. Intanto le guardie rivoluzionarie iraniane, attraverso un comunicato, annunciano la prosecuzione degli attacchi di ritorsione contro le basi americane in Giordania, Bahrein e Kuwait. 22 fermi a Palermo per l'escalation criminale che si è verificata negli ultimi mesi. 7 le persone finite in carcere, secondo gli inquirenti, sono autori e mandanti di attentati, intimidazioni e violenze legati al traffico e allo spaccio di droga che si succedevano da mesi nei quartieri San Lorenzo e Zen. A disposizione del gruppo, battezzato la banda dei Kalashnikov, un vero arsenale di armi. A 9 degli indagati vengono contestati i reati di estorsione, tentata estorsione, detenzione illegale di armi da guerra e l'aggravante mafiosa. Thailandia, dramma in un pub di Bangkok. Almeno 27 persone sono morte in un incendio divampato nel locale. Secondo le prime informazioni ci sarebbero voluti circa 30 minuti per domare le fiamme. Molte delle vittime sarebbero state trovate nei bagni e sul retro del pub. Si indaga sulle cause dell'incendio. Mondiali di calcio, si avvicinano le semifinali domani, la prima tra Francia e Spagna, in programma alle 21 italiane a Dallas. Mercoledì quella tra Inghilterra e Argentina, di scena ad Atalanta, allo stesso orario, la finale domenica 19 luglio. Ed è tutto, a più tardi.
0: Ci sono, tu ci sei? Dove è andato? Ma che è successo? È meravigliosa sta cosa che sta succedendo.
1: Questa mattina, questa credo che sia la terza volta che accade.
0: Ok, allora, intanto...
1: È stremato, il nostro programma è stremato.
0: Sì, è stremato, soffre il caldo. Vai, tu riavvia il programma, intanto ci facciamo due chiacchiere, tanto perché, no? Vai, ecco qua. Quindi, ecco qua. Addio... Allora. Addio playlist, arrivederci e grazie.
1: Questa okay. È una roba tutta una grande fatica.
0: Sì, sì, ma non fa niente, va bene così. Allora, dicevo che ho appena parlato con il comando dei vigili del fuoco di Terni. Mi hanno detto che la situazione è rientrata, la squadra sta rientrando, sono stati fatti i rilievi del caso, niente, fortunatamente niente di grave, quindi ecco, la situazione dovrebbe essere più o meno risolta, o si sta comunque risolvendo. Questo è quello che mi è stato riferito. Dove
1: aspetta,
0: sei?
1: Che c'è un po'
0: aspetta, allora stoppiamo questo. Che è successo? Adesso ci mancava questa fase così. Che devi fare, Giorgio? Dobbiamo fermare Bruno Lauzi, eccolo.
1: Anch'io nel frattempo avevo telefonato alla polizia locale, ai vigili urbani, mi hanno detto che c'era una pattuglia sul posto,
0: sì.
1: Quella che si occupa di viabilità.
0: Sì.
1: Quindi era la pattuglia, insomma, che doveva aiutare tutte queste persone in coda a districarsi un po', no? In mezzo...
0: Sì.
1: Questa situazione piuttosto seria, perché è vero che non ci sono stati danni gravi, forse è stato un tamponamento, una semplice
0: sì,
1: cosa, non
0: però
1: lo so,
0: insomma, certo,
1: loro non sapevano che cosa fosse successo, sapevano solo che c'era la pattuglia che stava lì andando, insomma. E quindi vabbè,
0: va bene.
1: Detto questo, vedo che stai rifacendo una bella playlist. Oggi è indispensabile, perché non so per quale motivo, ma forse gli hanno detto che verrà sostituita la regia.
0: Non lo so.
1: Tra
0: a
1: poco
0: chi
1: tempo.
0: A chi l'hanno detto? A questa vecchia?
1: Ah, sì, a quella vecchia.
0: È stata avvertita. Sì, può darsi.
1: È stata avvertita, quindi si sta ribellando.
0: Sì, può darsi. Cioè, sì, allora adesso vi lascio a piedi, così, no?
1: Adesso vi faccio vedere io.
0: Ecco.
1: Vi faccio vedere.
0: Va bene, ci sentiamo domani. A domani. Ciao.
1: A domani. Allora io intanto mando la sigla mentre Nadia recupera energie per creare una bella playlist per quando noi non ci saremo.

0: Ricordo che questa è la sigla del nostro mercatino, programma di annunci con gratuiti, nel senso che, ma non per questo sono gratuiti, ma non è che valgono poco, perché li do gratis, no, voglio dire, è un servizio che si fa per volersi bene, insomma, per essere socievoli, no? E cercare di essere utili anche a qualcosa, a qualcuno che ha bisogno magari di qualcosa o di qualcuno o di qualcuno, che vi devo dire. Allora, i nostri numeri sono il 402501, il 59151, prefisso 0744, 334 92 10852, 334 92 10852, sono i nostri contatti telefonici. Ci sarebbero anche altre possibilità, naturalmente, perché potete contattarci anche attraverso un'email, mercatino.galileo77@gmail.com. Questo è un indirizzo email, volendo potete anche scriverci lì, sto guardando, oppure c'è anche la possibilità di inviare un messaggio di posta attraverso la pagina Facebook di Radio Galileo. Dai, su Facebook inviate un messaggio, insomma, io a volte me li dimentico di leggerli, però ce ne sono, ce ne sono, molti ci inviano cuoricini e cose varie, però insomma, vabbè, capita. Siamo contenti anche dei cuoricini, naturalmente. Vi leggo che Mario vende Spremi pomodori elettrico professionale poco usato. Il numero è 347 71 82 710, 347 71 82 710. Vende 26 cavalletti per impalcatura, 52 tiranti, 20 puntelli di ferro. Grazie, prego. Questo è un messaggio che era arrivato, per questo ha messo grazie, insomma. Bene, con te, bravo. Il numero è 347 6587 704, 347 6587 704. Vendesi gruppo elettrogeno Onda da 2,2 kW nuovo con solo 10 ore di utilizzo, prezzo 1100 euro trattabili. Il numero di Francesco è 331 4077 257, 331 4077 257, il
1: dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria, prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi: igiene orale 20 euro, sbiancamento denti con lampada LED 40 euro, mascherine trasparenti 100 euro l'una, RX panoramica 20 euro, corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro, corona in zirconio 350 euro, impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro, pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast, la tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Sagra del buon mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana, dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la sagra del buon mangiare.

Oggi nel nostro mercatino risuoneranno le canzoni di Peppino, Peppino di Capri naturalmente, perché insomma lui era tanto attento alle novità, questo è un famoso twist, uno dei primi, e lui figurati se non ne ha interpretato subito, no? L'ha inciso. Bene, allora Peppino di Capri, che purtroppo insomma è venuto a mancare, un altro grande della canzone italiana, insomma, Paoli, Lavanoni, ora lui, vabbè, dai. Vende cerchi in lega per golf da 15 da BBS in buone condizioni, 300 euro trattabili. Vende sollevatore per persone con disabilità, idraulico a batteria, 600 trattabili. Pigia di raspatrice e torchio manuale seminuovo a 300 euro. Sportelli lato sinistro nuovi, anteriore e posteriore per BMW serie 539. Carena per Moto Guzzi anni 80, mai montata. Ammortizzatori a gas posteriori nuovi Boge per Volkswagen Golf GT anni 90 e Scirocco, comprati per errato acquisto, quindi nuovi, prezzo interessante. Ammortizzatori anteriori nuovi Morro, Lancia Detra e Delta, prezzo interessante, nuovi. Cerca Vespa 50 pick up o special, lui si chiama Marco, il numero è 345 0809 176, 345 0809 176. Ruggero vende un'asina, una bella asina di nome Peppa, che ha una puledrina, quindi vende la mamma, la puledrina nata da poco, e anche l'asino. È un asino maschio, Martina Franca, di circa 10 anni, di ottimo carattere.

0: che era sempre stato molto attento alle novità, e c'era una canzone che volevo mandare, ma quella me la mando la cosa che fa, lui ha dedicato diverse canzoni a Capri, a sua Capri, e ce n'è una che ha un titolo, insomma, del 65, si intitola Morire, pensa un po', Morire a Capri, appunto quello che è accaduto, no? Morire a Capri. Peppino?
1: Abbiamo scelto.

0: Ah, Capri, era Morire a Capri di Peppino. Beh, vi dicevo prima di una canzone della grande, di grande interesse, della grande attenzione che aveva Peppino di Capri per le novità. Vi ho mandato un twist prima, ma a un certo punto entrò in voga a livello internazionale un ballo che si chiamava, anche un genere musicale un po', che si chiamava ska, Ska, e questo ska venne subito preso da lui, che per primo incise in italiano una canzone ska che si intitola Operazione Sole. Operazione Sole, me la manderò dopo questa telefonata, però. Sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Pronto, Giorgio,
0: Eccoci qua.
1: ciao.
0: Eccoci qua.
1: Ti dicevo
0: Che
1: che
0: mi
1: la
0: dicevi?
1: festa è andata
0: È andata
1: bene,
0: bene la festa.
1: tanta gente,

0: piacere da Sangomania, ne ho chiesto di tutti i libri. Ieri sera hanno fatto una raccolta con i vecchi giochi e sono partiti dal 59 dall'anno del io mi sono aggiornato, io mi sono commosso e forza del nero e io ho fatto la richiesta di Ginevra e ci sto mangiabile indostruibile sotto il segno dei pesci.
1: Va bene, grazie. Sì. Ma tu non hai notato che oggi stavo mandando tutte canzoni di Peppino Di Capri, però non lo stavi notando?
0: No.
1: Non ti frega niente.
0: Sto a Terni che sono
1: ho capito, va bene. D'accordo, grazie Marchetto. Allora, perché lui le canzoni le chiede a prescindere, se non, anche se no, Marchetto è Marchetto, quindi è proprio dentro, installato, è domiciliato, anzi proprio residente all'interno del cuore di Radio Galileo. Allora, vi volevo mandare questa canzone che è curiosa, si intitola Operazione Sole di Peppino Di Capri, è uno ska, è il primo disco ska, questa sonorità che veniva da lontano, da paesi caldi, lo ska, eccolo qua, lo ska, eccolo qua, bello, no?

scallati dalla Giamaica, veniva questo ballo che è il papà, il progenitore, diciamo così, del reggae, la musica giamaica, il calypso, da lì veniva anche dalla Giamaica, insomma tante cose provenivano da quelle zone. E Operazione Sole, questa canzone di Peppino, è insomma la prima canzone italiana ska, molto attento, ripeto, a certe sonorità, a certi ritmi. Una delle sue canzoni più famose è questa, bellissima.

Un ricordo di costume legato a questa canzone che esce nel 62, 1962, un Giorgio, un Giorgetto, molto pischello, elementari praticamente, elementari Watson, sta al mare, ma non al mare proprio luglio-agosto, cioè sta un po' prima o un po' dopo, non ricordo bene. E mi capitò di vedere, di assistere a una partita amatoriale di pallavolo in spiaggia con tutta una serie di ragazzi e una ragazza francese in bikini, in due pezzi, ma che nessuno non si erano mai viste da quelle parti. Pescara, siamo a Pescara, non si erano mai viste da quelle parti, c'era una roba incredibile, tutti volevano giocare con lei a pallavolo, naturalmente. Il retro del 45 giri di Saint-Tropez, la canzone che ho mandato adesso, il lato B, no, del disco, è un'altra canzone molto apprezzata, ve la faccio ascoltare tra poco. Vediamo un po'. Vende gomma per Mieti Trebbia, Laverda 84, prezzo modico. Claudio, il numero è 340 7980 515, 340 7980 515. Vediamo ancora. Paolo vende una macchinetta elettrica per taglio erba usata solo due volte a 100 euro, e vende due terreni edificabili a Molinano di Stroncone, uno 820 metri quadri 25.000 euro, l'altro 600 metri quadri con 1950 metri quadri agricoli con ulivi 15.000 euro, entrambi in blocco, sconto pazzesco 25.000 euro. Il numero di Paolo è 338 1921 075, 338 1921 075 il numero. Ulisse da Greccio vende vari tipi di grammofoni a manovella, ripara e vende grammofoni a manovella, vende pezzi originali d'epoca. Il numero di Ulisse è 339 47 66 260, 339 47 66 260. Vi dicevo del lato B del 45 giri, siamo nel 1962, ve lo ricordo, l'apice proprio del successo, Peppino, La canzone si intitola Daniela.

Sul lato A c'era Saint-Tropez, grandissimo successo. Era bellissima quella ragazza francese che giocava a pallavolo. Martina, si chiamava Martina, mi ricordo anche il nome, è rimasto impressa. Il primo bikini apparso da quelle parti, credo, a giudicare dagli sguardi dei giovani che giocavano con lei, giovani insomma, di locali, che indigeni. Va bene, allora, detto, no, in senso buono, voglio dire, c'era anche un folto pubblico, tra il pubblico mi dà anche molti bambini estasiati dalla novità della Martine. Allora, Claudio Vendefieno, primo e secondo taglio, vino bianco frizzante, due stirpatori, carica presse grande, spaccaregna uso famiglia, seminatrice larghezza 2,25, 17 dischi, attacco a tre punti idraulica, vende spandi con cime, motozappa diesel 14 cavalli, Nieti Trebbia, modello 132 Laverda. Il numero di Claudio, mi è andata via la voce ripensando alla bellezza di Martina. Allora, il numero è 338-6149-296, ripeto, 338-6149-296. Elena cerca mobili in regalo per tutto l'appartamento suo, tavolo, sedie, frigo, congelatore, mobili per la camera, sala da pranzo, eccetera, a Terni, zona Cospea. Il numero di Elena è 345-02-48014, 345-02-48014. Ennio cerca base per televisore di 32 pollici a poco prezzo. Il numero è 347-7219-661, 347-7219-661. E io vi mando un'altra canzone di Peppino. Oggi è proprio Radio Peppino, oggi Radio Peppino Galileo, un altro grande successo, la cover italiana, di un successo internazionale. Siamo nel 1963, Baby.

Be My Baby si intitolava l'originale delle Ronette, grande successo internazionale, la versione italiana insomma di successo anche lei, perché c'aveva qualcosa, era miracoloso, anche quando faceva versioni italiane di canzoni straniere ci metteva dentro una personalità incredibile, Peppino Di Capri, una grande star. Si acquistavano gli occhiali alla Peppino Di Capri, ci si vestiva alla Peppino Di Capri, insomma è stata una delle icone, delle immagini più interessanti di quegli anni, fine anni 50, poi inizio anni 60, a cavallo tra gli anni 50 e gli anni 60, anche se c'è una canzone che è diventata una sua classica canzone, ricordate Champagne, eh? Champagne, parapà, parapà, Champagne, dai, chiudiamo con Champagne, brindiamo con lo Champagne.

0: No, qui stai in blocco tanti, tantissimi 45 giri di nuovi, di Peppino Di Capri, e poi mi sono divertito a digitalizzarli. E ce ne sono di rarissimi, molto rari. Detto questo, vi saluto, vi faccio ascoltare un prezioso consiglio, e poi ci sarà Antonello, no? E non possiamo, so che questa canzone a Marchetto di San Liberato piace tantissimo, de più, e quindi che facciamo, non gliela mandiamo? Non so se c'è una versione di Peppino Di Capri. No, non c'è. Allora, domani, ciao a tutti.
1: Papà, Jiffy è per i grandi?
2: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
3: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Ah ah! Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo, la tua radio.
5: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
6: Appoggio Diotricoli, il 17, 18 e 19 luglio tornano le giornate medievali. Musici, esibizioni, spettacoli, antichi giochi, duelli in costume. Le osterie con i migliori piatti della tradizione, la birreria dei frati e i forni con la focaccia tipica del luogo. Ed inoltre cartoccio di fritto, pizzole, fregnacce, arrosti, grigliate, dolci tradizionali. 19ª edizione delle giornate medievali, il Medioevo più coinvolgente, dinamico e goliardico. Appoggio Diotricoli dal 17 al 19 luglio.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Stati Uniti, Iran a Hormuz, transiti azzerati da ieri sera, dice la BBC, mentre secondo altre fonti alcune navi sarebbero passate con sistemi di tracciamento spenti. Stop al memorandum d'intesa con gli Stati Uniti se Washington non rispetta gli impegni, dice intanto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, dopo i raid incrociati nelle ultime ore. Le guardie rivoluzionarie attraverso un comunicato annunciano la prosecuzione degli attacchi di ritorsione contro le basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Ho appena parlato con i negoziatori israeliani e libanesi per incoraggiarli a raggiungere un accordo. Il fatto che i negoziati si svolgano a Roma dimostra quanto l'Italia sia protagonista nelle azioni di pace in Medio Oriente. Così il ministro degli esteri Tajani, arrivando al Consiglio Esteri a Bruxelles e commentando i negoziati che si svolgeranno in Italia il prossimo 15 e 16 luglio. Intanto la Premier Meloni oggi prende parte ai funerali dell'ex emiro del Qatar, Hamad bin Khalif Al Thani, padre dell'attuale emiro. Ha cambiato il corso della storia della propria nazione, il messaggio di cordoglio della Premier. Secondo indiscrezioni stampa ci sarebbero stati contatti tra Roma e Teheran. Meloni non è nel mirino del regime, il chiarimento dopo la pubblicazione della cosiddetta lista della vendetta da parte di un organo di stampa iraniano. Lista che ha allarmato i leader di diversi paesi. Sentiamo di che si tratta nel servizio di Alessio Galea.
8: Minaccia di morte, tute da detenuti. In corso la verifica da parte dell'intelligence italiana sulla blacklist diffusa da Amshari, un quotidiano di proprietà della municipalità di Teheran. Un'immagine generata con l'intelligenza artificiale compone una lista di leader internazionali ritenuti responsabili dell'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei. In cima il presidente statunitense Trump e il premier israeliano Netanyahu, ritratti con un mirino disegnato sulla fronte. Tra i leader europei figura anche la premier italiana Giorgia Meloni, come gli altri in casacca arancione da prigioniero. Nella lista anche il primo ministro britannico Starmer, il premier francese Macron, il cancelliere tedesco Merz ed altri leader americani e israeliani, dal segretario di Stato Rubio al capo del Pentagono Hegseth, dal ministro israeliano della difesa Katz e degli esteri Saar al capo di Stato Maggiore delle forze di difesa israeliane Zamir. La vendetta sarà inevitabile, la scritta minacciosa del quotidiano, tra i più diffusi in Iran e considerato vicino l'ala più conservatrice della Repubblica Islamica. I criminali si porteranno nella tomba il desiderio di una morte tranquilla, aggiunge il giornale in un sinistro sottotitolo.
7: Inizia una nuova settimana di caldo record, sia in Italia che in gran parte dell'Europa. In Sardegna si temono picchi di 42 gradi. In Francia, dove sono stati annullati molti eventi della festa nazionale, è incubo incendi, in fumo oltre 800 ettari alle porte di Parigi. In Spagna è sotto controllo il maxi incendio in Andalusia, che ha provocato 12 morti e 23 dispersi. 22 fermi a Palermo per l'escalation criminale verificatasi negli ultimi mesi nel capoluogo siciliano. 7 le persone finite in carcere. Secondo gli inquirenti, sono gli autori e i mandanti di attentati, intimidazioni e violenze legati al traffico e allo spaccio di droga che si succedevano da mesi nei quartieri San Lorenzo e Zen. A disposizione del gruppo, battezzato la Banda dei Kalashnikov, un vero arsenale di armi. A 9 degli indagati vengono contestati i reati di estorsione, tentata estorsione, detenzione illegale di armi da guerra con l'aggravante mafiosa. Aggiornamento green e adeguamento sismico, ma anche sensibilizzazione di istituzioni e cittadinanza verso una corretta conservazione del patrimonio degli immobili. Sono solo alcuni dei punti che Fondazione Narcassa, l'ente che supporta la professione di architetti e ingegneri, promuove mediante una nuova campagna di sensibilizzazione. Nicola Compagnone ne ha parlato con Andrea De Maio, presidente della Fondazione Narcassa.
9: La campagna di sensibilizzazione di Fondazione Narcassa vuole accendere i riflettori sull'importanza e sull'urgenza della prevenzione sismica e del dissesto idrogeologico.
10: A chi si rivolge questa campagna?
9: Non è un compito esclusivo degli addetti ai lavori, proprio perché la campagna punta a sensibilizzare anche amministratori pubblici e soprattutto a parlare direttamente a quei cittadini che devono essere informati.
10: Ecco, qual è per voi il punto centrale nella ristrutturazione?
9: Quando si va a prevedere, soprattutto oggi che ci sarà poi la necessità di applicare la direttiva Green, che gli interventi di efficientamento energetico degli edifici tengano conto anche della necessità combinata di un miglioramento sismico, un adeguamento sismico degli edifici, almeno laddove risulta più cogente, perché sappiamo che l'Italia è un paese ad alto rischio sismico, c'è quindi anche un patrimonio edilizio che è datato.
7: Hollywood saluta il professor Alan Grant, alias l'attore Sam Neill, protagonista del primo Jurassic Park e nei film seguenti, che si è spento all'età di 78 anni per una malattia che aveva raccontato già da qualche anno. Nella sua lunga e fortunata carriera è stato interprete di spicco di Lezioni di piano, Caccia Ottobre Rosso, Il seme della follia. Tanti e popolari anche i suoi ruoli in diverse serie televisive, tra cui la celebre Peaky Blinders. In Germania trionfa la Ducati di Marc Marquez, che dopo la sprint di sabato vince anche la gara lunga. Lo spagnolo, complice anche l'infortunio di Bezzecchi, si porta 18 punti da Martin, leader del mondiale. Lo ascoltiamo a Sky.
11: 5 gare fa eravamo 103, sì, adesso siamo qui, ma l'ho detto giovedì, se voglio avere qualcuna chance questo campionato doveva fare qui un weekend perfetto. Lo abbiamo fatto. Sono molto contento, come è andato il weekend.
7: Sul podio anche Ogura e Fernandez. Ed è tutto. Buon pomeriggio.

In fondo lo sapevo già, dal primo istante che l'ho vista, dalla felicità. Perché la vita è un grande artista, mettivi un sorriso, un piccolo sorriso al giorno, tienili, dicevo, conservali per quando torno. Lo sapevo già dal cuore in gola, a sentire.

tanto bene non c'è l'orco. Ninna nanna stella, dormi dormi bimba bella, tanto bene non c'è l'orco. Bacio mamma tata bosco, chiudi gli occhi piano piano, dormi noi non ce ne andiamo. Mamma tata bosco, tanto bene non c'è l'orco, chiudi gli occhi piano piano,

0: Papà, Jiffy è per i grandi?
1: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
2: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
3: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: musica è il cibo dell'anima. Con Radio Galileo vi passa la fame.
1: Volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato. Come ti senti?

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invito

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via via!
1: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29€. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Papà, Jiffy è per i grandi?
2: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
3: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
4: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
5: Sagra del buon mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana, dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la sagra del buon mangiare.
6: Convenienza? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 €. Scopri di più su conad.it.

0: Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Di una parola se non vuoi più.

Buon pomeriggio, eccoci qua nel bar di Radio Galileo. Abbiamo iniziato con Cesare Cremonini il nostro appuntamento che oggi toccherà con l'ospite che avremo qui in studio, il mondo del cinema. Oggi avremo una regista a presentare il suo nuovo film. Lo scopriremo tra poco, io intanto vi auguro un buon ascolto sulle note di questo prossimo brano che ce lo presenta Riccardo Del Turco, Luglio.

con il brano Luglio. Mano a mano che ascoltiamo musica vi porto nei favolosi anni 60. È proprio questo l'argomento che tratteremo tra poco insieme all'ospite di oggi. Parleremo di cinema e soprattutto parleremo del periodo d'oro del cinema italiano. Proseguiamo, c'è Gino Paoli e il brano Sapore di Sale.

Bobby Solo e questo brano, questo grandissimo successo, Una lacrima sul viso. Tra poco andremo ad incontrare nel bar di Radio Galileo Karen Di Porto, questa regista che oggi ci presenterà il suo nuovo film Il Grande Boccia. Prima di andare ad incontrare, parlare di cinema, è pronto per la sua canzone e parliamo sempre degli anni 60, Little Tony riderà.

0: Riderà la voce quella di Little Tony, e adesso andiamo ad incontrare nel bar di Radio Galileo la regista Karen Di Porto, perché dobbiamo presentare il suo ultimo film, Il Grande Boccia. Un cast importante: c'è Nino Frassica, c'è Bianca Nappi e c'è Ricky Memphis. È con noi nel bar di Radio Galileo per parlare di cinema Karen Di Porto. Ciao Karen.
1: Ciao a tutti, grazie dell'invito.
0: Allora Karen, prima di parlare di questo film, Il Grande Boccia, volevo sapere come nasce questa passione per il cinema.
1: Guarda, la passione per il cinema nasce a Parigi, perché io ero una studentessa di giurisprudenza, facevo un Erasmus in Francia, e diciamo che la Francia ha una grandissima cultura di cinema. A Parigi ci sono tantissimi cinema che danno film in lingua originale, così, e durante quell'anno sono tornata, che invece di fare l'avvocato volevo fare cinema.
0: Anche frequentando le sale cinematografiche viene questa passione?
1: Sì, proprio secondo me frequentando le sale cinematografiche.
0: Karen, stavo guardando il box office di ieri, nelle prime 10 posizioni non troviamo nessun film italiano. Il tuo film racconta un po' un periodo d'oro del cinema italiano, quello degli anni 60. Secondo te come sta il cinema italiano in questo momento?
1: Beh, oddio, sicuramente in difficoltà, ma perché, insomma, se guardiamo il box office, soprattutto le uscite estive hanno una caratteristica, cioè in America il momento più alto non è Natale come per noi, ma è l'estate, e quindi anche io che sono uscita a giugno, che in teoria per il cinema italiano è un momento un po' di insomma, dove c'è meno concorrenza in teoria, però poi nelle annate buone di cinema americano trovi invece tantissima concorrenza, perché fanno uscire i grandi action movie, oppure Spielberg è uscito adesso, poi ci sono questi due fenomeni dei due film, diciamo, semi horror che di questi giovani registi americani, che sono Backrooms e Obsession. Quindi ci sono più i film per ragazzi molto giovani, insomma. L'estate è già un momento particolare, però ecco, è facile che d'estate veniamo completamente surclassati dal cinema internazionale americano.
0: Il cinema italiano non vuole rischiare, in poche parole.
1: Ma no, non lo so, non mi piace. Ti posso dire che il mio film è un film comunque molto particolare e che non ha avuto spazio, per cui, cioè, anche se mettiamoci nel nostro piccolo, tu mi stai intervistando e presenteremo il film nella tua bellissima arena a Orvieto perché un tuo amico è andato di pomeriggio a Vitorchiano a vederlo, capisci che le possibilità, poi quando il film viene visto, sono molto contenta, diciamo, perché ha avuto un riscontro di critica molto buono, e anche gli incontri col pubblico sono sempre belli, ho dei bei feedback, vedo le persone uscire contente dalla sala, che è una cosa che mi piace più di tutti come regista, penso sia la sensazione più bella, cioè sentire l'energia delle persone, l'energia con la quale escono dal cinema. Però ecco, è stato un film che ha trovato pochissimo spazio, ma proprio spazio per come è strutturata la distribuzione. Per cui appunto ecco, è riuscito a sopravvivere in sala una settimana, era programmato quasi sempre di pomeriggio, insomma, problemi ce ne sono volendo, ecco.
0: Come si potrebbero risolvere secondo te questi problemi? Con una legge adeguata per difendere questo tipo di film?
1: Perché chi difende il prodotto alla fine, che è anche una cosa molto bella, sono proprio gli esercenti delle piccole sale. Cioè questo è un po' quello che esperienza di amici che vanno a presentare i film nelle sale, facendo un lavoro molto dal basso, hanno poi questo, cioè il riscontro col pubblico in quel caso è veramente importante, perché loro gli portano un prodotto, è come le vecchie librerie. Cioè la gente va al cinema perché si fida della programmazione del proprio libraio, in questo caso del proprio esercente. Però nel sistema industriale in una città come Roma, cioè ovviamente più i film sono grossi, più hanno alle spalle budget, cose, più devono rientrare e più si mangiano lo spazio possibile, e quindi poi quando arriva un prodotto più piccolo che avrebbe bisogno di un po' di tempo, del passaparola, cioè io l'esperienza che ho avuto con il mio primo film è stata incredibile, cioè io non lo volevano,
0: parliamo di Maria per Roma,
1: lo voleva Maria per Roma, e alla fine con il produttore Gagliano Iuso mettiamo su un'uscitina, e grazie a Marco Balsania ci fa quasi una cortesia, diciamo, e programmandolo una settimana all'Eden, e poi il film col passaparola, con un, lì c'è un tipo di pubblico all'Eden anche lì, perché l'Eden è un ibrido, perché è un cinema di quartiere che ha un legame strettissimo con il proprio pubblico, e dall'altra parte però è in parte del circuito cinema. In quel caso il film è stato programmato dall'8 giugno fino al 31 agosto, non è mai uscito di programmazione all'Eden, però ecco, era l'unica sala di Roma, poi è stata al Madison, ha fatto tutte le arene, però ecco, è stato proprio un caso, cioè se Marco Balsania non ci faceva la cortesia, forse quel film alla fine non l'avrebbe visto nessuno.
0: Un film che poi alla fine ti ha dato delle belle soddisfazioni, perché hai vinto anche dei premi.
1: Ho vinto il Globo d'Oro come miglior opera prima, e era stato in concorso alla Festa di Roma, e quando, diciamo, il direttore era Antonio Monda, che aveva la regola di prendere solo 3 film italiani in concorso, e quindi ero un esordiente con un film da 85.000 euro che era in concorso con Moonlight, che ha vinto l'Oscar quell'anno poi. Cioè, quindi è una cosa incredibile, cioè sono dei miracoli del cinema, perché Monda, Crespi e Mario Sesti lo avevano visto, l'avevano trovato comunque curioso, fresco, una novità, e avevano preso 2 registi conosciuti e avevano dato spazio a una cosa nuova, quindi comunque c'era stato una partenza molto bella, e poi c'è stato questo miracolo del cinema, anche lì le critiche, devo dire che erano state molto buone, mi hanno riempito, insomma, di gioia al momento dell'uscita, e poi c'è stata questa soddisfazione, insomma, arrivata l'anno dopo col Globo d'Oro con miglior opera prima, e per un film da 85.000 euro è sì, incredibile, direi.
0: Una bella soddisfazione. Parliamo allora di questo film, Il Grande Boccia, che vedremo il 14 luglio all'Arena di Orvieto, dove sarai presente te e anche l'attrice Bianca Nappi. Chi era Tanio Boccia e perché hai deciso di raccontarlo?
1: Allora, Tanio Boccia è passato alla storia come il peggior regista della storia del cinema, ed è una figura, diciamo, quasi... insomma, quei nomi che vengono utilizzati quasi per fare le battute, cioè questo Tanio Boccia farebbe così piuttosto che questo manco Tanio Boccia, perché era conosciuto, appunto, era un po' snobbato dal gran cinema, tant'è che esiste questa battuta di Alberto Sordi che racconta Fellini, che noi abbiamo inserito nel film, in cui quando Alberto Sordi lo chiamò per dirgli dell'Oscar che l'aveva vinto, gli ha detto: no, guarda, non te l'hanno dato gli americani, l'hanno dato a Tanio Boccia, come dire, capito? Perché era un po', appunto, è il nostro Ed Wood per certi versi, no? Il peggior regista. In realtà, appunto, era molto conosciuto, molto, diciamo, stimato per le sue imprese, che erano un po' imprese impossibili, cioè lui, quello che, a differenza di Ed Wood, che poi si credeva un genio, lui non pensava di fare dei capolavori, ma pensava di poter chiudere un film in qualsiasi contesto, in qualsiasi situazione, a qualsiasi costo, a basso costo, contro tutto e tutti, prendendo scarti di pellicola. Era uno che, appunto, la sua battuta famosa è: il cinema è questione di forbici, cioè poi al montaggio, capito, prendi magari un pezzo di un altro film, qualcosa fai. E però con questa sua tecnica lui comunque col pubblico ci dialogava, perché le sale, lui era, diciamo, questo tipo di i film che faceva lui all'epoca erano i peplum, cioè questi anche detti sandaloni, perché erano un po' questi film di ispirazione romana, di lotta, con i supereroi del tempo che erano Maciste, Sansone, e lui faceva film che riempivano queste sale parrocchiali, cioè il mio montatore Mirko Carrone mi dice che si ricorda perché lui da piccolo andava nella sala della parrocchia a Piazza Ungheria a vedere i film di Boccia, quindi era un film, diciamo, snobbato dall'elite, ma poi amato dal pubblico e rispettato dalle maestranze. Questo era il personaggio Tanio Boccia.
0: Sfidava un po' l'impossibile per tagliare i costi. È vero che nel 64 girava 4 film tutti e 4 insieme?
1: Eh sì, la storia che raccontiamo noi è proprio questa ed è una storia vera. Cioè lui, se chiunque può andare a controllare su Film Italia, che è l'archivio, diciamo, dei film italiani, nel 1964 tra i film prodotti ci sono 4 film tutti di Tanio Boccia e sono 4 peplum. Quindi è vero, cioè è vero che si facevano tanti film, all'epoca si facevano, come hai detto, sì, tu prima, sì, giustamente, era un'epoca d'oro. Io adesso sto facendo un documentario sul mio produttore Gagliano Iuso, che è morto nel 2024, e nella sua filmografia ci sono anni in cui lui faceva 4 film, ha fatto 4 film, ma lui produttore produceva 4 film e i registi erano al massimo, diciamo, un regista ne aveva fatti 2. Ma che un regista faccia 4 film nello stesso anno è veramente un record incredibile.
0: Karen, come hai ricostruito un po' l'atmosfera della Roma degli anni 60?
1: Allora, diciamo, ti finisco con una cosa che appunto c'entra con la domanda che mi fai su perché mi piaceva questa storia. Che appunto noi gli anni 60 del cinema li conosciamo per i grandi autori, cioè noi siamo sia conosciuti in tutto il mondo che noi stessi conosciamo molto bene Fellini, Antonioni, Visconti, cioè questo è il cinema che ci ha reso famosi in tutto il mondo e quello per cui passiamo alla storia, la grande epoca del cinema importante, quando gli italiani, certo, vincevano, sì, gli Oscar, quando... quello che mi piaceva di questa storia è raccontare proprio nel momento di massimo splendore del cinema italiano il sottobosco, che, cioè, voglio dire, il cinema era comunque un'industria e c'era gente che faceva cinema per portare il pane a casa e quindi questo era quello che mi affascinava, cioè ai margini del gran mondo c'era questo mondo di artigiani che facevano questo mestiere perché era il loro lavoro, era la loro vita, quindi avevano una grande passione, un grande amore, ma anche un'urgenza economica, era la loro professione. E quindi mi piaceva proprio raccontare il sottobosco durante l'epoca d'oro. Quindi questo è diciamo, per finire la risposta alla tua domanda di prima. E diciamo, noi stessi avevamo un budget assolutamente limitato e quindi fare un film in costume con pochi soldi è veramente difficile, tant'è che, voglio dire, registi nomi importanti, gente molto più famosa di me ha rifiutato questo film, ma perché giustamente invece Gagliano, sapendo che io sono un kamikaze e avendo visto che con Maria per Roma ero riuscita con 85.000 euro a portare a casa comunque un film che poi ci ha dato tante soddisfazioni, mi ha affidato questa impresa eroica, perché anche lì, cioè, fare con 1 milione un film in costume è veramente difficile e quindi, diciamo, le scelte che ho fatto io sono state intanto di prendere Fabio Cianchetti, che ha accettato di fare questo film, diciamo, anche lui accettando le condizioni che c'erano, quello che si poteva fare, e ovviamente avere il privilegio di lavorare con Fabio Cianchetti, ti puoi immaginare quanto possa aver diciamo apportato a un piccolo film, certo. E poi ho, diciamo, preteso alcune location che erano fondamentali, come appunto i set di Cinecittà piuttosto che l'Eur, cioè delle cose che raccontassero che l'associazione mentale del cinema di quell'epoca fosse raccontata. Poi sono stata molto molto attenta alle facce, cioè per me è stato proprio il mantra era che le facce dovevano raccontare, essere facce di gente che si vede che lavora, che fatica, che quindi ha insomma visi più segnati, facce d'epoca, ecco, volti non contemporanei. E poi ho avuto l'altra fortuna di avere la costumista, la grande costumista Sandra Cardini, che è anche lei una donna d'altri tempi, un'abituata a non affittare tutto, cioè quando c'erano anche rispetto al reparto di scenografia, lei quando vedeva che c'era così diceva: senti, vai al mercatino te, compra tutto te, ci metti meno, perché cioè, adesso c'è molto l'abitudine di andare a affittare tutto e ti fanno pagare più che si compre, cioè più che quanto paga, si paga comprandole le cose. Quindi diciamo, ovviando anche proprio in maniera, non so, la scena di Via Veneto, sono andata io a comprare i bicchieri al mercatino dell'usato.
0: Karen, a proposito di facce, un film che vanta un cast importante: Nino Frassica, Bianca Nappi e poi Ricky Memphis, che interpreta Tanio Boccia. Come l'hai convinto?
1: Allora, a convincerlo è stato il produttore, che lo ha voluto tantissimo. Io sono estremamente contenta di questa scelta, perché Ricky è un
0: Chi ha visto il film parla della migliore interpretazione di Ricky Memphis.
1: Guarda, lui non ha interpretato nel corso della sua carriera molti ruoli da protagonista. Cioè Ricky ha di solito ha questo anche temperamento da duo comico. Cioè lui di solito fa la battuta, cioè come si dice, lui prende la battuta dell'altro e risponde, un po' questa la sua l'indolenza romana che risponde in basso. Qui invece si trattava di diciamo gestire l'intero film, portarlo sulle spalle e portare questa energia di Tanio Boccia, e che però quello che ha fatto Ricky, e che questo è proprio nella sua natura e nella sua grande abilità di attore, è di regalare a un personaggio anche controverso, perché noi non raccontiamo un eroe perfetto, cioè raccontiamo uno che vive di espedienti, che non è sempre completamente corretto, ma è stato in grado di regalare a questo personaggio un'umanità incredibile, che è quello che secondo me poi fa empatizzare il pubblico. Io ho avuto la fortuna che il mio film fosse stato scelto tra non so quanti film, forse 100 film che sono alla Festa di Roma, per essere proiettato nelle carceri, e quindi sono stata a Rebibbia, al Minorile e poi anche alla Massima Sicurezza di Latina. E per dirti, io mi sono pure chiesta: ma che cosa può interessare a persone con l'esperienza di vita delle carceri una storia così? E invece poi ho avuto un riscontro bellissimo, perché è una storia di resistenza alle avversità della vita, di superare le difficoltà a ogni costo, interpretata da un personaggio che sa creare un contatto, un'empatia con il pubblico stupenda.
0: C'è un aneddoto divertente che ci puoi raccontare, accaduto durante le riprese di questo film?
1: Allora, non lo so, perché ce ne sono veramente tanti, e sono quelle cose che sono divertenti dopo, ma che durante sono sempre perché abbiamo vissuto, diciamo che le prime, allora intanto solo 2 settimane su 7 sono state girate di seguito, cioè ci siamo sempre fermati. Cioè è stato un film che veramente era Tanio Boccia, cioè a un certo punto ci siamo fermati per 2 anni, cioè tra la prima parte delle riprese e la seconda parte delle riprese abbiamo avuto uno stop di 2 anni. Alla fine siamo riusciti a rimettere su questo set, che doveva essere nella, diciamo, piano di lavorazione iniziale a Tarquinia, a girare gli esterni saremmo dovuti essere 1 settimana, che si è tramutata in un giorno. Quindi io giro tutti gli esterni nella stessa giornata, dove avevo fatto le location, anche se ero tornata varie volte, avevo visto dei campi in un certo modo, nel frattempo, tempo che io faccio i sopralluoghi, arano i campi, quindi c'era la Liliana Fiorelli.
0: Questa comunque, Karen, è la bellezza del cinema.
1: La bellezza del cinema, infatti c'è proprio in quel contesto girato Tutto buono alla prima, c'è una scena dove mio fratello, perché Macista è mio fratello, l'attore che fa Macista è mio fratello, che butta un masso gigante contro questi beduini che lo aggrediscono, non so, alla Peplum anni 60, e Ricky Memphis Tanio Boccia dice proprio, ecco, la magia del cinema, ecco. Quindi noi eravamo così in mezzo ai campi arati con lei con i sandaletti che doveva fare questo ballo sexy e che era un rifacimento di una scena in un accampamento dove il balletto dei Predoni della Steppa, dove questo ballo lo faceva Moira Orfei. Quindi lei si era preparata alle mosse di Moira Orfei, dopodiché doveva camminare in mezzo a queste zolle spaccate gigantesche dove non so come non si è rotta una caviglia. E ho capito che era una grande attrice perché è riuscita a mantenere quell'energia femminile, quella apertura in un contesto veramente incredibile. Io mi ricordo che prima di dare l'azione, che ho fatto un controllo di tutte le comparse perché era questo campo di Predoni, mi sono accorta che tutte le comparse avevano addosso almeno un indumento mio, cioè qualcosa che avevo portato io, e a un certo punto guardo uno e metto a fuoco e questo tizio, questa comparsa c'ha una mia gonna di lana invernale messa al collo come tipo una specie di collana, non so, una sciarpa. Poi sempre in un altro aneddoto che forse è divertente è che ovviamente in 2 anni non so, mio fratello aveva preso 20 kg, il macellaio ne aveva persi 15, cioè può succedere di tutto, grazie a Dio Ricky era rimasto raccordato. E anche le comparse, perché io avevo delle comparse importanti, perché erano quelle che sono la troupe di Boccia, che non erano proprio attori perché alcuni non parlano mai, c'è il ciacchista, non so, e il ciacchista aveva ormai i capelli corti. Quindi, mentre in tutto il film lui aveva sempre questi capelli lisci, un po' lunghetti, che gli arrivavano insomma alla mascella, fai conto. Quindi io a un certo punto, sempre quando faccio questo check che guardo tutti, vedo il ciacchista del set, del finto set, diciamo, del set di scena, che non ha i capelli. Quindi a un certo punto, come una pazza, mi guardo intorno, anche perché era sempre la famosa giornata unica in cui dovevo fare 5 scene grosse, quindi era una follia, avevamo 7 ore di continuato, quindi non si poteva perdere tempo in nessun modo. A un certo punto vedo lui così, dico datemi un cappello, dico mettiamogli un cappello, quindi gli mettono un cappello, dopodiché io mi giro, vedo Liliana Fiorelli che aveva questo enorme, diciamo, tupé, come si faceva all'epoca per Moira Orfei, praticamente corro verso di lei e le strappo delle ciocche e le infilo nel cappello della comparsa ciacchista per avere i capelli, praticamente. Quindi ecco, questa era la situazione nostra. Allora, però come dice Boccia, poi ce l'abbiamo fatta, quindi questo è l'importante.
0: Karen, come ultima domanda, hai progetti nel futuro? Stai preparando qualcosa di nuovo?
1: Sì, c'ho questo documentario su Gagliano Iuso che si chiama Iuso per ferie, che diciamo racconta il film di genere degli anni 70-80, che è stato il periodo di maggior successo del mio produttore, che però poi incredibilmente è giunto fino agli anni nostri, cioè di produttori di film di genere che iniziano la loro carriera negli anni 70 e hanno successo in quegli anni, direi nessuno ha poi insomma è sopravvissuto alle varie stagioni del cinema italiano. Quindi è un personaggio super interessante perché appunto inizia la carriera nei primi anni 70, il suo ultimo film è Il Grande Boccia, in uscita nel 2026, quindi è un personaggio incredibile, sono molto contenta di aver avuto insomma il privilegio di raccontarlo. E poi ha altri progetti, insomma ne parleremo più in là, ecco.
0: Certo.
1: Ci sono, ma ne parleremo più in là, ecco.
0: Hai nominato questo genere che ha sempre fatto Galliano Iuso. Questi film polizieschi all'italiana come mai non funzionano più nel cinema?
1: Guarda, io questo no, cioè non so, quello che però ti posso dire che vedendoli è stato molto interessante, perché mi sono resa conto che quei film parlavano proprio di attualità molto più di quanto, e con molto più coraggio, cioè sia quando volevano essere intenzionalmente profondamente politici, tipo Indagini su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, sì, ma anche quando inseguivano appunto un'idea di cinema popolare, cioè andavano a fondo, cioè parlavano di, non so, i film di Galliano, La via della droga,
0: eccezionale, cioè, con Fabio Testi.
1: Con Fabio Testi, ma facevano, diciamo, non facevano i nomi, ma facevano i nomi, dicevano, capito? Si parte da qua, si arriva a Roma, cioè avevano il coraggio di dire cose che adesso io questo coraggio non lo vedo. Cioè vedo meno, cioè si parla d'attualità perché si parla magari di corna, di maternità surrogata o di inseminazione, ma il coraggio di parlare di quello che succede alle persone in quel modo mi ha veramente affascinato. Peraltro Galliano lo professa, non è un caso, cioè lui in un pezzo di un'intervista lui dice: la gente era abituata a vedere al cinema cose che gli riguardavano personalmente. Cioè gli scippi, c'erano gli scippi, la droga era un problema per le strade e poi era un problema internazionale, il poliziotto corrotto, cioè il poliziotto è marcio, stavo citando, e poi da lì anche il comico comunque includeva molto coraggiosamente delle cose vere, questo io ho notato, e forse questo ingrediente non è così presente come potrebbe. Cioè, si sta più attenti ad andare, invece ci avevano un

0: caduta per caso, capito? Erano storie che mi piacevano e mi sono resa conto dopo che le ho, diciamo, cominciato a scrivere, che erano due film di genere. Quindi magari sta tornando.
1: Magari, magari. Allora, io ringrazio Karen Di Porto per la sua presenza, per averci presentato il film Il Grande Boccia, che vedremo il 14 luglio all'Arena di Orvieto con la presenza di Karen Di Porto e poi dell'attrice principale del film, che adesso mi sfugge il nome, Bianca Nappi. Bene, grazie Karen e ci risentiamo per tutto.
0: Grazie a voi,
1: lavoro.
0: Grazie a voi. Non vedo l'ora di venire all'Arena di Orvieto e veniteci a trovare, che il film è molto divertente.
1: Ciao, grazie.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao.

sempre lui. Siamo giunti al termine del nostro appuntamento al bar della radio. Io ringrazio la regista Karen Di Porto per averci presentato qui nel bar di Radio Galileo Il Grande Boccia, questo film che in questo momento è in tutte le sale cinematografiche italiane. Io vi ringrazio dell'ascolto, vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre alla stessa ora, e vi lascio negli altri programmi di Radio Galileo.

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Sagra del buon mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana, dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la sagra del buon mangiare.
4: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Nuova grave escalation nella crisi del Golfo. Gli ultimi raid statunitensi hanno ucciso due persone nel sud-ovest dell'Iran, in una regione vicina al confine con Kuwait e Iraq, dove viene prodotto petrolio. Teheran risponde colpendo le basi USA in Giordania, Bahrain e Kuwait. Sparati anche alcuni colpi di avvertimento contro due imbarcazioni nello stretto di Hormuz, dove, secondo la BBC, da ieri sera sono stati azzerati i passaggi di navi commerciali. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz, saremo noi a gestirlo e ci faremo pagare. Rilancia intanto il presidente USA Trump in un'intervista all'emittente Fox, tornando anche a rivendicare i risultati sul campo, mentre l'Iran gela le speranze di una ripresa dei negoziati. Sono stati gli americani a violare il memorandum d'intesa e a fare a pezzi l'accordo. Ci comporteremo di conseguenza, avverte il Ministero degli Esteri di Teheran. E in queste ore attacchi dell'Arabia Saudita contro lo scalo internazionale di Sana'a, capitale dello Yemen. Lo denuncia il portavoce militare degli Houthi, che avrebbero sequestrato intanto un aereo della Croce Rossa Internazionale, presi in ostaggio il pilota e il copilota. E un nuovo allarme arriva dalla BCE: le rinnovate tensioni geopolitiche in Medio Oriente all'inizio del 2026 hanno accentuato i rischi di ribasso per la crescita economica, si legge nel rapporto 2025 del Comitato Europeo per i Rischi Sistemici. Torna ad infiammarsi anche il prezzo del petrolio. Il Brent è quotato poco sotto gli $80 al barile, il greggio americano intorno ai $74. L'anticiclone africano non allenta la presa sull'Italia, con temperature superiori ai 40 gradi, in particolare nel centro-sud. Da oggi Firenze e Perugia in bollino rosso, mentre mercoledì, quando è atteso il picco del caldo, si aggiungeranno altre 14 città, tra cui Roma, Milano e Torino. Temperature record anche in altre zone dell'Europa, da Londra a Parigi. A sud-est della capitale francese, a Fontainebleau, un vasto incendio ha bruciato 800 ettari di foresta. Giornata di vigilia della prima semifinale dei campionati del mondo di calcio in corso in terra americana. Domani a Dallas si affronteranno Francia e Spagna. I transalpini inseguono la terza finale di fila. Fischio d'inizio alle 21, ora italiana. Stessa ora della seconda semifinale di mercoledì ad Atlanta tra Argentina ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Sei sintonizzato su Radio Galileo.

Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Non avrai altro Dio all'infuori di me, spesso mi ha fatto pensare. Genti diverse venute dall'est dicevano che in fondo era uguale.

Ma adesso che viene la sera ed il buio mi toglie il dolore dagli occhi e scivola il sole al di là delle dune a violentare altre notti.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Appoggio Diotricoli, il 17, 18 e 19 luglio tornano le giornate medievali. Musici, esibizioni, spettacoli, antichi giochi, duelli in costume. Le osterie con i migliori piatti della tradizione, la birreria dei frati e i forni con la focaccia tipica del luogo. Ed inoltre cartoccio di fritto, pizzole, fregnacce, arrosti, grigliate, dolci tradizionali. 19ª edizione delle giornate medievali, il Medioevo più coinvolgente, dinamico e goliardico. Appoggio Diotricoli dal 17 al 19 luglio.

la storia tu saprai. Alla fine della strada indietro guarderai.

0: non mi sento di sognare con loro. No, non mi riesce di sognare con...
1: Allora, oggi ho imparato a volare. Oggi ho imparato a volare. Sembra strano, ma è vero. Ci ho pensato e mi sono sentito

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Papà, Jiffy è per i grandi?
2: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
3: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
6: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
5: Dibidi dobidi DAB.
7: Radio Galileo. La tua radio.
8: Un saluto da Nicolò Ceccarini. Molte squadre hanno già iniziato la preparazione in vista della prossima stagione. Una di queste è la Lazio. Ecco le parole di Rino Gattuso.
9: Orgoglioso, sicuramente le sensazioni sono da tre giorni adesso con il mio staff. Oggi abbiamo concluso i test, sensazioni, buonissime sensazioni. Tanta gente che lavora qua, devo dire che dal primo giorno quando ho parlato con loro, non l'ho fatto questi tre giorni che abbiamo cominciato i test, ma l'avevo fatto già molto prima, e devo dire che le sensazioni sono buone. E penso che dobbiamo continuare su questa strada qua. Tutte le problematiche che ci sono le sapevo già prima, so bene che c'è da mettere l'elmetto, c'è da pedalare, c'è da lavorare, e nulla, e sicuramente sarà a me, al mio staff e alle persone che ci circonderanno, che sono qua. C'è da lavorare tantissimo, lo sappiamo, e dopo le altre problematiche sinceramente in questo momento io non ci posso fare nulla. Io ho solo l'obiettivo, quello di mettere una squadra in campo che suda la maglia, che rispetta la storia di questo club, perché è una storia gloriosa. E io sicuramente sono molto orgoglioso di poter lavorare in un club come la Lazio.
8: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Nicolò Ceccarini.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Sagra del buon mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana, dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la sagra del buon mangiare.

0: convenienza. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29 euro. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

una nuvola rossa in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno d'attenzione e d'amore troppo, se mi vuoi bene piangi, per essere corrisposti. Valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo, per osservarvi affittare un chilo d'erba ai contadini in pensione e alle loro donne, e regalare a piene mani oceani ed altre ed altre onde ai marinai in servizio, fino a scoprire ad uno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità.

riso tra i vostri come stai, meravigliato da luoghi meno comuni e più feroci, tipo come ti senti amico, amico fragile.

aperti la bocca. Potevo chiedere ad uno qualunque dei miei figli di parlare ancora male ad alta voce di me. Potevo barattare la mia chitarra e il suo elmo con una scatola di legno che dicesse perderemo. Potevo chiedervi come si chiama il vostro cane, il mio è un po' di tempo che si chiama libero. Potevo assumere un cannibale al giorno per farmi insegnare la mia distanza.

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 €. Scopri di più su conad.it.

soltanto il cielo lo sa. Questo cielo che anche lui se ne va, fa giorno senza di me.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Papà, Jiffy è per i grandi?
2: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
3: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
4: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. A pochi giorni dall'uccisione di un immigrato messicano a Houston, un altro episodio coinvolge gli agenti dell'ICE, le forze dell'ordine di frontiera degli Stati Uniti. Una persona è morta dopo una sparatoria avvenuta a Biddeford, nello stato del Maine, durante un'operazione di polizia nell'area. Gli agenti si sono limitati a dire che nella zona si è verificato un incidente che ha coinvolto le forze dell'ordine. Stiamo prendendo il controllo dello stretto di Hormuz e saremo retribuiti per garantirne la protezione. Diventeremo i guardiani dello stretto. Così Donald Trump in un'intervista a Fox News, in cui è tornato a rivendicare i risultati contro l'Iran. Abbiamo colpito molto duramente la scorsa notte, gran parte delle loro dotazioni non esiste più, ha affermato il presidente USA. A stretto giro la reazione di Teheran: continueremo ad esercitare la sovranità e il controllo sullo stretto con tutta la nostra forza, dichiara il portavoce dei guardiani della rivoluzione. E Teheran rilancia: sono stati gli americani a violare il memorandum d'intesa e a fare a pezzi l'accordo, ci comporteremo di conseguenza. Da ieri sera, praticamente azzerato il passaggio nello stretto, sarebbero transitate solo alcune imbarcazioni con sistemi di tracciamento spenti. Colpo di scena al processo d'appello sulla morte di Aurora Tila. L'ex fidanzato della tredicenne, già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni, ha confessato, ammettendo di essere stato lui ad uccidere la ragazzina, gettandola da un balcone a Piacenza nell'ottobre di 2 anni fa. Il giovane, che ha reso dichiarazioni spontanee in videocollegamento dal carcere minorile di Catanzaro, si è scusato per il gesto e per aver aspettato tanto ad ammetterlo. Con la confessione si chiude un cerchio, ma ci auguriamo che la Corte confermi la sentenza di primo grado, le parole del legale della madre della vittima. Il processo è stato aggiornato al 10 settembre. L'omicidio di Luigi Fortunato a Loreto. Resta in carcere Sami Kemayessi, il 39enne tunisino, accusato di aver ucciso a coltellate l'ex compagna al culmine di una lite lo scorso 9 luglio. Lo ha deciso il GIP di Ancona, che non ha convalidato il fermo per assenza di pericolo di fuga, ma ha disposto la custodia in carcere per il 39enne, al quale viene contestato l'omicidio volontario aggravato, ma non il reato di femminicidio. Domani ad Ancona sarà eseguita l'autopsia sul corpo della 33enne, che sarebbe stata raggiunta da almeno 10 coltellate. Altri 6 giovani sono stati arrestati per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso alla stazione Certosa di Milano con una trentina di coltellate lo scorso 26 maggio. Si tratta di un 19enne dominicano e di 5 peruviani di età compresa tra i 18 e i 22 anni. Farebbero tutti parte della gang denominata Latin King, ritenuta responsabile dell'accaduto. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
6: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: lavorarci.
1: Così, una bella stagione.
0: Poi, dopo la laurea, la casa è un po' piccola, sai, con i bambini. A proposito, quella Virago della vicina forse ci cede un pezzo di giardino.
1: No.
0: Senti, ma il tuo lavoro? Stai scrivendo?
1: Scusa, ma mi ascolti.
2: Parli ma non sento. Qui c'è troppo vento. Troppi guai in questa povera testa che non c'è più. Parli e non la smetti. Parli di progetti. Sto in silenzio, mi aggiusto le braghe. Fai tutto tu. Dio, fai tornare il vento. Gli domanderò se può portarmi via dalla spiaggia. Basterà un momento. Prendo la rincorsa, le braccia al cielo.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuta, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacce cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al mazzi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a gilet, gradito campano, pulito caffè. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa. La ricetta che Ciccirinella, compagna di cella, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa. La ricetta di Ciccirinella, compagna di cella, precisa mamma.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so faticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità, non raffarevo i politicamente, io voglio

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via via!
2: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da 1 chilo a 3,29 euro. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

0: Papà, Jiffy è per i grandi?
1: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
2: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: Sagra del buon mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana, dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la sagra del buon mangiare.
3: Buonasera da Jenny De Gaetano. Chi pensa di riportare Palermo indietro, di terrorizzare chi lavora onestamente, troverà davanti a sé uno Stato determinato che agisce e colpisce. Lo ha affermato Giorgia Meloni dalla prefettura del capoluogo siciliano, dove ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ribadendo il ringraziamento a magistratura e forze dell'ordine per l'operazione contro la banda dei Kalashnikov. In precedenza la Premier ha reso omaggio alla stele dedicata a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli uomini della scorta lungo l'autostrada in prossimità di Capaci nel luogo della strage del 23 maggio 1992. L'ICE, l'agenzia per il controllo dell'immigrazione e delle dogane, ancora nella bufera negli Stati Uniti. Una persona è stata uccisa durante una sparatoria nella città di Bedford nel Maine. A renderlo noto il presidente della Camera dello Stato USA, che sollecita indagini anche da parte dell'FBI. Solo pochi giorni fa, in un'altra sparatoria avvenuta a Houston, in Texas, un agente federale dell'immigrazione aveva ucciso un immigrato messicano durante un controllo stradale, scatenando accese proteste. Stiamo prendendo il controllo dello stretto di Hormuz e saremo retribuiti per garantirne la protezione. Diventeremo i guardiani dello stretto, così Donald Trump in un'intervista a Fox News, in cui è tornato a rivendicare i risultati contro l'Iran. Abbiamo colpito molto duramente la scorsa notte, gran parte delle loro dotazioni non esiste più, ha sottolineato il presidente USA. A stretto giro la reazione di Teheran: continueremo a esercitare la sovranità e il controllo sullo stretto con tutta la nostra forza, dichiara il portavoce dei guardiani della rivoluzione. E un nuovo allarme arriva dalla BCE: le rinnovate tensioni geopolitiche in Medio Oriente all'inizio del 2026 hanno accentuato i rischi di ribasso per la crescita economica. Si legge nel rapporto 2025 del Comitato Europeo per i rischi sistemici, nel quale vengono messe in luce possibili ripercussioni sull'economia reale attraverso un indebolimento della fiducia e un aumento dei costi di finanziamento. E le rinnovate tensioni in Medio Oriente pesano sui mercati. Le borse europee si muovono in ordine sparso. Piazza Affari viaggia poco sopra la parità. Nuova fiammata invece per il prezzo del petrolio. Il Brent è quotato poco sotto gli $80 al barile, il greggio americano intorno ai $74. Una coalizione europea per sviluppare capacità difensiva contro i missili balistici è l'iniziativa lanciata da 9 paesi, tra cui l'Italia, in occasione della riunione della coalizione dei volenterosi oggi a Parigi. Non è un'iniziativa contro alcun popolo, ma a difesa del nostro. Si legge nella dichiarazione, in cui i leader riconoscono il contributo fondamentale dell'Ucraina allo sviluppo del progetto. Feroce la reazione di Mosca alla riunione, quella dei volenterosi, ha commentato il Cremlino, è una coalizione di istigatori della guerra. Infine allo sport, il tennis, ancora negli occhi di tutti, il secondo trionfo di fila Wimbledon di Jannik Sinner, esordio positivo a Gstaad in Svizzera di Lorenzo Sonego, eliminato invece a Båstad in Svezia Francesco Passaro. Ed è tutto, a più tardi.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 €. Scopri di più su conad.it.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano la nuova grave escalation nella crisi del Golfo. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz e chiederemo un pedaggio del 20% per il transito delle navi, rilancia in un'intervista il presidente americano Trump. Continueremo ad esercitare il controllo, la replica di Teheran che avverte: se gli Stati Uniti non rispetteranno l'accordo, faremo altrettanto. Sentiamo Gianni De Gaetano.
3: Il tiro incrociato USA-Iran innalza ancora di più il livello di tensione nella crisi del Golfo. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz, diventeremo i guardiani dello stretto, saremo retribuiti per garantirne la protezione. Tuona Donald Trump in un'intervista a Fox, lanciando la provocazione a Teheran del pagamento di pedaggio pari al 20% del valore delle merci trasportate. Nell'occasione il tycoon americano è tornato a rivendicare i risultati raggiunti nel nuovo round di attacchi contro l'Iran. Abbiamo colpito molto duramente la scorsa notte, le parole di Trump, gran parte delle loro dotazioni non esiste più. Veemente la reazione iraniana: continueremo a esercitare la sovranità e il controllo sullo stretto con tutta la nostra forza, dichiara il portavoce dei guardiani della rivoluzione. Sono stati gli americani a violare il memorandum d'intesa, l'accusa di Teheran, ci comporteremo di conseguenza. Da ieri è praticamente azzerato il passaggio nello stretto, sarebbero transitate solo alcune imbarcazioni con sistemi tracciamento spenti. In queste ore attacchi dell'Arabia Saudita contro lo scalo internazionale di Sana'a, capitale dello Yemen, lo denuncia il portavoce militare degli Houthi, che avrebbero sequestrato un aereo della Croce Rossa Internazionale prendendo in ostaggio il pilota e il copilota.
2: L'ICE, l'Agenzia per il Controllo dell'Immigrazione e delle Dogane, è ancora nella bufera negli Stati Uniti. Una persona è stata uccisa durante una sparatoria nella città di Bedford, nel Maine. A renderlo noto il presidente della Camera dello Stato USA, che sollecita indagini anche da parte dell'FBI. Solo pochi giorni fa, in un'altra sparatoria avvenuta a Houston, in Texas, un agente federale dell'immigrazione aveva ucciso un immigrato messicano durante un controllo stradale, scatenando accese proteste. Una coalizione europea per sviluppare capacità difensiva contro i missili balistici. È l'iniziativa lanciata da 9 paesi, tra cui l'Italia, in occasione della riunione della coalizione dei volenterosi oggi a Parigi. Non è un'iniziativa contro alcun popolo, ma difesa del nostro, si legge nella dichiarazione, in cui i leader riconoscono il contributo fondamentale dell'Ucraina allo sviluppo del progetto. Feroce è la reazione di Mosca alla riunione. Quella dei volenterosi, commenta il Cremlino, è una coalizione di istigatori della guerra. Attacchi informatici russi contro Germania, Francia e altri paesi dell'Unione Europea. L'accusa parte da Parigi, ma il primo a convocare l'ambasciatore russo per protestare è stato il governo tedesco. Unione Europea e il Regno Unito hanno annunciato congiuntamente nuove sanzioni contro decine di persone, accusando la Russia di essere all'origine di una vasta campagna informatica ai fini di sabotaggio e spionaggio in una decina di paesi europei. Mosca ribatte convocando l'ambasciatore tedesco. Anche contro le interferenze russe fosse il tentativo di Mosca di influenzare l'opinione pubblica europea, Parlamento e Commissione UE promuovono a Ventotene la seconda conferenza per la libertà e la democrazia che si terrà a settembre. Cristina Scarpa ne ha parlato con la promotrice, la vicepresidente dell'Eurocamera, Pina Picerno.
4: Torna Ventotene, siamo molto felici di avere questa seconda edizione perché sono tantissimi gli ospiti che torneranno, da Yulia Navalnaya a Svitlana Tsitsanovskaya. Avremo anche tante novità importanti, penso a Massoud, al leader della resistenza appunto al regime oscurantista dei talebani, Esnes Kanter. Nasce la Freedom Academy, fatta in collaborazione con la Fondazione Navalny. L'obiettivo è quello di formare i giovani europei, soprattutto perché noi abbiamo il tema interferenze russe, tentativo di condizionamento delle opinioni pubbliche. Ci sarà il ministro Tajani, ci sarà la presidente Metsola, ci sarà la collaborazione, anche questa novità di quest'anno, con la Biennale del Dissenso, e avremo la collaborazione della Fondazione Nenni che ospiterà una bellissima mostra con un carteggio tra Rossi, Spinelli e Colorni.
5: E per i giovani Ventotene che cosa avete organizzato?
4: Ci saranno tantissime ragazze e ragazzi e cureremo, a differenza dell'anno scorso, anche dei workshop che saranno proprio della Fondazione Navalny.
2: Bisogna lavorare tutti insieme affinché l'Italia non arretri di un solo passo nella lotta alla mafia, nella caccia ai latitanti e nella restituzione dei beni della criminalità ai cittadini. Lo ha affermato Giorgia Meloni partecipando a Palermo alla cerimonia che ha svelato la Fiat Croma bianca su cui viaggiava il giudice Giovanni Falcone quando fu ucciso a Capaci. In precedenza la Premier ha partecipato in prefettura alla riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ringraziando magistratura e forze dell'ordine per l'operazione contro la banda dei Kalashnikov. Lo Stato c'è, ha scandito la Presidente del Consiglio.
6: Chi pensa di riportare Palermo indietro, chi pensa di terrorizzare chi lavora onestamente, troverà di fronte a sé uno Stato determinato che reagisce e che colpisce. Il messaggio deve essere chiaro: lo Stato c'è, non lascia sole le persone per bene, quelle che ogni giorno si rimboccano le maniche per creare ricchezza e lavoro in questo territorio.
2: Svolta nel processo d'appello sulla morte di Aurora Tila, l'ex fidanzato della tredicenne, già condannato a 17 anni dal Tribunale per i minorenni, ha confessato, ammettendo di essere stato lui ad uccidere la ragazzina, gettandola da un balcone a Piacenza nell'ottobre di 2 anni fa. Il giovane, che ha fatto dichiarazioni spontanee in videocollegamento dal carcere minorile di Catanzaro, si è scusato per il gesto e per aver aspettato tanto ad ammetterlo. Giornata di vigilia della prima semifinale dei campionati del mondo di calcio. Domani a Dallas si affronteranno Francia e Spagna. I transalpini inseguono la terza finale di fila. Fischio d'inizio alle 21, stessa ora della seconda semifinale di mercoledì ad Atlanta tra Argentina ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.

0: Quando 40 anni fa ho scritto questa canzone, era l'ottobre del 1964, non pensavo che questa canzone sarebbe durata tanti anni, purtroppo merito o merito è colpa di quello che accade in giro.
1: Radio Galileo, una radio, tante città.

volta che schiudevi le labbra per dargli un bacio. Anche le sue ti cercavano aperte, ma non riuscivi a afferrarlo. Da quando ridevi rispondeva al sorriso, e quando piangevi notavi che anche lui era afflitto. Ma quando ti accorsi di essere solo,

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: Ma piantala, un albero è il futuro. La carta non serve per la tua pubblicità. Radio Galileo per la tua pubblicità e per il bene di tutti.
1: Una nave grande, enorme, che va, va, va. Non si sa dove va, non si sa quando è partita. E sopra tutti. La nave è la vita.
2: Una nave è come una nave, ed essendo una nave è abbastanza normale che vada in mare. Il mare, com'è naturale, immobile, piatto e quasi perfetto, sta lì sempre uguale.

insieme nella vita a testa in su. La nave è sopra la nave, a parte le masse sono tutti presenti gli amici e i parenti, manca solo il nonno, povero nonno. Per tutti c'è un buon trattamento, ognuno al suo posto nel proprio recinto, mi sembra anche giusto. Prima classe, seconda classe, terza classe, e poi le donne, i negri, eccetera, eccetera. La nave è una nave di classe, il legno del ponte dipinto di bianco è molto elegante. Bello questo ponte bianco, è un ponte stupendo, meraviglioso, bianco, ma che ponte? Bianco. Ma non ho mai visto una nave rossa. Un po' volgare effettivamente. Avanti, avanti, avanti, si può spingere di più, insieme nella vita a testa in su. Sul mare, dai da da, la nave biancheggia, ha un fascino strano così suggestivo anche quando beccheggia. È un fascino che di dentro mi sento poco bene però. Ma basta distrarsi la mente, usare il cervello, pensare un istante a qualcosa di bello. Sì, devo pensare a qualche cosa di bello che mi distraggo, che mi passa il mal di stomaco. Vediamo un po' che cosa posso pensare. Alla mia ragazza, sì, a Maria. Maria la libertà. Maria il vomito, Dio mio. Ecco, no, ce la faccio, mi concentro, dunque, ecco, sì, sì, ecco, ecco, sì, la mia mano, ecco, mi vedo, la mia mano scivola, sì, scivola, scivola sui capelli, sì, va giù, sì, sulle spalle, sì, va giù, sì, sui seni, sì, va giù, sì, va giù, va giù. Mi torna tutto su, il mare, com'è strano il mare, non è che non senta la sua poesia, ma mi fa vomitare, devo pensare a qualche cosa di più convincente, a un dolore enorme. Al nonno, sì, al povero nonno, ha sempre funzionato il nonno, si ricorda il nonno, io un po'. Mio nonno morì tragicamente nel 36, come Gozzano. Io ero così affezionato, era massone, alto, bel portamento, coi baffi, col fiocco. Aveva sposato la zia di una biscugina, sì, l'Elvira, te la ricordi? Che vita, povero nonno. Ogni tanto spariva. Bevitore, gran bevitore. A un certo punto il fegato, a pezzi, spappolato, putrefatto. Sto male, mi torna il vomito, devo resistere, non voglio essere il primo, devo resistere.

Allora mi puntello, cerco di vomitare dal salto ma non ci arrivo. Quelli di sopra la legge si spogliano più che possono per vomitare. Una vera cascata, una violenza, uno scroscio di conati, un rovescio di filamenti, la nave tutta piena di vomito. Avanti, avanti, avanti! Si può spingere di più insieme nella vita, a testa in sci-

0: Grazie. Grazie.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

fatto tutta quella strada per arrivare fin qui, ma adesso forse ti puoi riposare. Un bagno caldo e qualcosa di fresco da bere e da mangiare. Ti apro io la valigia mentre tu resti lì.

La donna guardava le stelle e le stelle si misero a parlare. Dissero: per Natale avrai un bambino, un figlio a cui pensare. Ed arrivò così, senza dolore, un ragazzino con gli occhi come il mare, capelli rossi, rose senza spine. Le spine nei capelli fanno male.

senza ritorno. E chi dice che non era un vero uomo è perduto da quel giorno. Rosso sullo sfondo della croce e

addosso il sangue sulla faccia a chi passa per la strada. Rosso di frustate su quel rosso, mandate dritte al cielo. La terra trema, si apre un pozzo tutto nero, e anche se era un bandito, un indovino, non è da tutti quando arriva la tua ora.

0: Ammis.
1: E non concesso.
2: Radio Galileo, la più migliore che c'è. Oh yeah.

perché lui passa sempre per vedere se dormiamo o a farlo.

Radio Galileo informa il tuo tempo.

Ci sono foglie che si aggrappano ai rami perché non vogliono cadere mai. Ci sono stelle che si aggrappano al cielo perché si accorgono di finire, sai. Ci sono ubriachi che stringono il bicchiere perché è sempre l'ultimo che fa paura. Ci sono uccelli che sentono lo sparo e contano quanto gli resta ancora. Ed è soltanto una questione di tempo quello che serve a salvare un uomo.

può finire. Ho il tempo prima della parola che non avresti mai voluto dire. Tu, quanto tempo.

quanto tempo hai. Tu quanto amore hai. Basta solo sapere questo, sai.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Facciamo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere con

ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nel

un po' di tempo alla sua sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate, dalla solitudine amplificate. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare.

0: Radio Galileo, una radio, tante città.
1: Il polpaccio nella mia vita non è determinante. Ne posso benissimo fare a meno. Quando m'è caduto, non me ne sono neanche accorto.

C'era lì anche un mendicante, senza gambe e senza braccia. Non lo cagava nessuno.

testicolo per la riproduzione. Ah. Vabbè, vorrà dire che non farò sport. Però mi vengono bene le parole crociate.

È sabato, è sabato, le 9:30 di sera, niente di anormale. Ceniamo agli stessi posti, eppure c'è qualcosa. Si sente, prova a guardarla, c'è un'aria strana. Non facciamo l'amore da una settimana. È sabato, è sabato, domani niente lavoro, forse andiamo al mare. Le slaccio la cintura e resto un po' a guardare la linea armoniosa del corpo, la curva delle anche, che per me sono cose risapute e stanche. Ma è nell'aria,

è sabato, sdraiati nudi sul letto, un asciugamano. Adesso c'è un gran silenzio, un senso d'abbandono. Un letto che cigola piano, si avverte il suo rumore. Nella stanza di sopra, sto facendo l'amore.

signori così rispettosi, come fanno? Non ce li vedo, non ce li vedo proprio, come coniglio.

repercusión.

bisogna che lo affermi fortemente, che certo non appartenevo al mare, anche se dei d'Olimpo umana gente mi sospinse un giorno a navigare.

un'isola d'aratro e di frumento, senza le vele, senza pescatori. Il sudore e la terra erano argento, il vino e l'olio erano i miei ori. Ma se tu guardi un monte che è di faccia, senti che ti sospinge un altro monte, un'isola col mare che l'abbraccia, ti chiama.

verso altri amori, verso forze arcane, compagni persi e navi naufragate, per mesi, anni o soltanto settimane. La memoria confonde dall'oblio chi era Nausica e dove le sirene, Circe e Calipso perse nel brusio di voci che non so legare assieme. Mi sfuggono il timone, vela, remo, la frattura